Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entravano

Al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti.
Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.
4: Cosa chiede a San Gennaro?
5: Al suono giapponese.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Aveva compiuto una rapina.
1: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Menti Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

Boy, yo, Kelly Beats, them finance.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo. Che cazzo hai fatto?
1: Io un cazzo.
0: Cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la p***i, c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: black holes.
1: Black holes.
2: Buchi neri del palinsesto di blackout,
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Dario Di Conso, che modererà insieme a noi l'incontro con Dario Guarascio durante il Blackout Fest, che ricordiamo sarà a Manituana. Ciao Dario, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno a tutti e tutte, vi sento bene.
0: Buongiorno a te. Iniziamo da una prima domanda in merito al libro che verrà presentato, in particolare a partire da quello che è anche il titolo, Imperialismo Digitale. Quindi ti chiederei una panoramica sul libro e perché parliamo di imperialismo digitale in questa fase.
1: Sì, di nuovo buongiorno a tutti e tutte. Io credo che il libro di Dario Guarascio, Imperialismo Digitale, sia un testo abbastanza utile in questa fase politica, in quanto affronto uno dei nodi centrali del nostro presente, ossia il rapporto sempre più stretto tra la digitalizzazione dell'economia dalla parte, la concentrazione del potere tecnologico, ma anche, diciamo, la trasformazione del modo di fare guerra, in parte appunto sempre più automatizzato. Questo non è un libro, diciamo, quindi non solo sulle big tech, nonostante appunto ci sia una rassegna molto accurata delle grandi compagnie tecnologiche che appunto fanno parte della nostra vita quotidiana, non è nemmeno appunto un libro semplicemente sulla composizione, sul, diciamo, il confronto geopolitico tra Stati Uniti e Cina, ma appunto mi sembra un ottimo approfondimento per leggere, diciamo, il digitale come paradigma tecnologico che domina, diciamo, il capitalismo contemporaneo.

0: Grazie Dario, e in particolare si fa riferimento nel libro a alcuni passaggi, alcuni eventi degli ultimi anni che in qualche modo caratterizzano e qualificano questa fase appunto come anche un punto di svolta nella direzione che accennavi anche adesso. Se vuoi insomma fare un po' un affresco di questi momenti che dal punto di vista geopolitico hanno anche catturato, diciamo, lo spirito di questo periodo storico.
1: Sì, esatto, diciamo, questi eventi che lui chiama segnature nel libro sono eventi, direi, noti a tutte, però diciamo messi in fila nell'apertura sono, credo, appunto immagini molto evocative. Cioè, da un lato lui ricorda l'incontro che c'è stato a Tientsin tra Xi Jinping, Narendra Modi e Putin, che è, diciamo appunto, che viene poi seguito dalla parata che si è tenuta a Pechino per l'anniversario, se non ricordo male, dell'ottantesimo anno dalla fine della seconda guerra mondiale, a 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Poi invece ricordo un altro momento che è sia quella scena che è diventata celebre alla Casa Bianca tra Donald Trump e tutti i maggiori CEO delle imprese tecnologiche statunitensi che già citavamo prima, e infine diciamo la riconversione del Dipartimento di Difesa statunitense a Dipartimento della guerra, appunto, diciamo che è stato abbastanza profetico visto poi quello che è successo a Gaza e quello che poi tra l'altro sta succedendo adesso con nuova intensità nel conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran. Credo appunto che poi per andare direttamente un po' anche a quella che è la fine del libro, l'ultimo capitolo che tratta in particolare la Cina, che è quello che chiaramente ha attratto il mio maggiore interesse, lui ricorda un altro momento che è molto meno noto, anche perché è molto più indietro nel tempo, che è l'incontro nel 1994 tra Ren Zhengfe, che è fondatore di Huawei, compagnia chiaramente molto nota, e Jiang Zemin, che era il presidente segretario negli anni 90 della Repubblica Popolare, in cui appunto il CEO e il presidente segretario si incontrano e appunto il fondatore di Huawei dice al segretario che un paese che è privo di apparecchiature di commutazione proprie è come se fosse privo del proprio esercito.

0: aree tecnologica ed economica, che oggi questa frase appunto in qualche modo sembra meno importante. Invece poi la Cina, attraverso politiche protezionistiche nonché anche di censura, che hanno portato all'esclusione dal suolo cinese di tutte le grandi compagnie tecnologiche statunitensi, ha fatto sì di costruire il proprio apparato digitale, che come ripercorre Guaraldi, adesso diciamo io cito le più famose, Alibaba, Tencent, Huawei per l'appunto per quanto riguarda le telecomunicazioni, e ve ne sono molte altre, diciamo la creazione di questo settore privato tecnologico oggi in qualche modo anche in Cina sta diventando complesso militare digitale, direttamente in contrapposizione e concorrente al complesso militare digitale statunitense, dove lui diciamo in qualche modo riedita il complesso militare industriale di appunto come l'aveva definito Eisenhower ormai direi 70 anni fa, in complesso militare digitale, proprio per sottolineare questa stretta dialettica che c'è oggi tra la ricerca tecnologica per quanto riguarda il digitale, soprattutto l'intelligenza artificiale, e il comparto bellico, e quindi diciamo come in qualche modo questo sia un nuovo piano, se non il piano preminente del confronto politico, ideologico, speriamo non militare, tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti.
1: Certo, questo è molto interessante e penso che insomma ci sarà modo di approfondire quello che è il rapporto, come si è trasformato nel tempo tra economia, tecnologia, guerra, e che appunto va a caratterizzare poi questa fase. Quello che mi veniva in mente, e poi appunto magari ci sarà modo di parlarne anche sabato, in questo senso potremmo anche iniziare a formulare diciamo una critica più precisa diciamo rispetto al concetto di dual use e di quella che è una distinzione tra civile e militare che in qualche modo forse viene sempre meno in questa fase, che anzi può essere utilizzata anche come dispositivo narrativo che legittimi un certo tipo di scelte da parte poi dei governi e del sistema di dominio. Non so se nel libro se ne fa accenno, insomma, o se hai qualche elemento su questo.
0: No, diciamo, io appunto mi attengo al libro perché è cioè, molto più ben informato di me, che non mi occupo direttamente di dual use in questo caso. Cioè, ovviamente lui fa una ricostruzione rispetto a quelle che sono le commesse militari da parte appunto di quelli che sono tra gli eserciti più potenti al mondo, quello statunitense e quello cinese, ricostruisce come alla fine degli ultimi anni le big tech sia in Cina sia negli Stati Uniti siano stati i principali destinatari di questi fondi pubblici per diciamo investimenti tecnologici che riguardano la difesa o l'attacco, se per essere più corretti. Di conseguenza oggi ovviamente in qualche modo l'uso civile che noi facciamo della tecnologia, in particolare dei social network, dei big data, nonché anche ovviamente oggi sempre di più dell'intelligenza artificiale, ovviamente per noi ha un chiaro sfondo civile, nel momento in cui o vendiamo dati o paghiamo delle subscription, ma allo stesso tempo appunto c'è un grandissimo investimento nella sfera militare, innanzitutto perché c'è un attore economico fondamentale, in questo caso due stati molto ricchi come Cina e Stati Uniti, che finanziano lautamente queste big tech innanzitutto per continuarle a fare competere tra di loro. Per cui sì, diciamo oggi c'è appunto il dibattito sul dual use, un dibattito vecchio, un dibattito che ovviamente riguarda anche molto l'università per il tipo di ricerca scientifica che si propone. Ma nel mio caso, essendo diciamo occupato nelle scienze sociali, l'impatto diciamo tecnico è sicuramente minore, però oggi come oggi chiaramente la viene da dire la differenza tra i due usi è quasi impossibile da distinguere, perché comunque un risvolto della concentrazione capitalistica di queste grandi imprese multinazionali del digitale è uno dei risvolti, è esattamente il fatto che in qualche modo non è possibile discernere le due sfere in quella che poi è la programmazione economica degli investimenti di queste grandi aziende, nonché poi la loro compenetrazione con la politica, che ha raggiunto dei livelli appunto incredibili rispetto a quantomeno un recente passato.
1: Grazie mille, Dario Di Conso.

0: nostro collaboratore sul tema Cina, economia, e sarà presente insieme a noi per presentare e dialogare con Dario Guarascio, autore del libro Imperialismo Digitale, quindi vi aspettiamo.
1: Sì, aggiungo solo che appunto per chi fosse interessato, al di là ovviamente del partecipare in presenza durante il Blackout Fest, è anche disponibile sul sito di Radio Blackout l'intervista all'autore, appunto a Dario Guarascio, per cui appunto per chi non ha la possibilità di partecipare c'è comunque appunto un lungo podcast dove l'autore ripercorre un po' insieme alla redazione di Blackout quelli che sono i temi principali del libro.
0: Assolutamente sì, grazie per averlo ricordato e a presto.
1: Ciao, grazie.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone.

0: ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Top Music Production تقدم الشاب شابة المغناوي في خطر حسن ونابل صوت العرب في خطر ناس عنابة في خطر عبد العزيز في خطر عباس في خطر كمال.

0: Are you ready? Are we ready?
1: Black holes.
2: Black holes. Black holes.
3: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
4: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
5: Tratto dal ponte radio realizzato da Radio Wombat, andato in onda il 20 settembre 2024.
6: Tutti i venerdì, dalle 13 alle 14.30, su Eustachio, Onda Rossa, qua a Wombat, quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
7: Ponte Radio,
6: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: E buon pomeriggio a tutte e tutti, ben ritrovati qua sul Ponte Radio delle Radio Sorelle, Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Quare, Radio Eustachio, ma ridondante è questa informazione perché già la bellissima sigla ce lo ha confermato. A questo giro il Ponte Radio è in quota Radio Wombat. E oggi sono qui con il buon Mario, che saluto qui dall'altra parte del tavolo.
1: Sono qui, Tuco, sono qui al tuo fianco. Non mancherò, sono il tuo fedele gregario, il tuo scudiero.
0: ecco, meglio scudiero.
1: Il tuo Sancho Panza, il tuo Little John, il tuo Barrichello.
0: No,
1: amico
0: mi piace
1: mio.
0: Sancho Panza, andiamo a combattere contro i mulini a vento, mi piace di più. Di cosa parliamo oggi? Parleremo di Europa, però parleremo di Europa un po' in salsa balcanica, diciamo vedendola da un punto di vista, diciamo con un focus dall'alto, ma poi vedendola dal punto di vista di paesi e poi in realtà di Europa non fanno veramente parte, cercano di esserlo, vorrebbero, ma ancora non lo sono, però c'entrano con l'Europa perché i confini, come sappiamo, non contano un cazzo, sono solo confini amministrativi al massimo. E quindi quando si deve parlare di anche un grande territorio, si deve parlare anche di quello che c'è nel mezzo, intorno, vicino, e oggigiorno in realtà anche lontano, lo sapete, per chi mi ascolta nell'oro dei Balcani, purtroppo e per fortuna, no, purtroppo appunto, la geopolitica è anche appunto parlare un po' di tutto. Ma oggi ci concentriamo sull'Europa e con una visione diversa, quindi fate questo viaggio con noi. Partiamo però con il nostro viaggio, direi, a questo punto.
1: Dove ci porti, buon Tuco?
0: Appunto, vi dicevo che parliamo un po' di Europa in modo strano e diverso, e partiamo in realtà a parlare di rete ferroviaria, che è un po' un qualcosa di strano, la rete ferroviaria, perché supera i confini dei vari paesi, che siano Europa o meno, e parliamo velocemente un po' di quello che l'Europa sta facendo per, diciamo, l'ampliamento e viste le politiche del Green Deal, che poi bisogna vedere se le porteranno a termine, dell'Unione Europea, avranno un ampliamento. Insomma, comunque andiamo nel vivo della notizia, che parte da questa considerazione. Negli ultimi, diciamo, cadere la musica per avere il giusto appeal, dicevo, negli ultimi due decenni gli investimenti nella rete ferroviaria europea da parte dei governi nazionali dell'Unione Europea sono stati ampiamente inferiori rispetto a quelli destinati alla rete stradale. I dati OCSE mostrano infatti come tra il 2000 e il 2019 siano stati investiti più di 1.300 miliardi di euro per il trasporto su gomma e solo 850 miliardi per quelli su rotaia. Questi due confermano una tendenza intrapresa da Bruxelles e dai governi europei da decenni, che dà priorità alle strade rispetto alle ferrovie. Ma come sappiamo, quando parliamo anche di una certa TAV, in realtà poi il trend è un po' cambiato. La rete ferroviaria ad alta velocità, infatti, la parte di rete su cui si sono concentrati i maggiori investimenti negli ultimi 30 anni, è quella che tra il 2008 e il 2022, in proporzione, si è allungata di più. Più 43%, ma rimane di gran lunga meno sviluppata rispetto alla rete autostradale, che nel 2021 misurava 73.550 chilometri. Un più 16% rispetto al 2008, per intendersi, contro i 24.446, quindi 73.000-24.000, ok? 73.000 autostrade, 24.000 chilometri complessivi invece di ferrovie ad alta velocità. Nel frattempo la lunghezza complessiva della rete ferroviaria convenzionale è addirittura diminuita, passando da 186.280 chilometri a 177.000, quindi insomma 10.000, meno 4,8%, che non andiamo a parlare.
1: Immagino anche che se andassimo a guardare anche quali sono i convogli e quanti sono i convogli che su queste reti circolano, ci troveremo una riduzione anche lì, come conosciamo, insomma, qua per i disagi dei pendolari che nel quotidiano usano la ferrovia per spostarsi.
0: Assolutamente, questo trend di aumentare l'alta velocità a discapito spesso e volentieri dei treni invece di breve percorrenza è un trend europeo, è un trend italiano molto, ma anche abbastanza europeo. Nel 2020 l'Unione Europea ha presentato il Green Deal, dicevamo. Però tra poco ne parleremo, ci sono state le nomine ora del nuovo governo Ursula, quella che viene dichiarata il governo accentrato, dove lei avrà uno strapotere, e si hanno molti dubbi sul fatto che riuscirà a portare a termine quello che il Parlamento Europeo invece ha deciso per quanto riguarda il Green Deal. Ma staremo a vedere, questo è futuro, quindi sarebbe prematuro. Tra le tante misure per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica, che sarebbe per il 2050, si prevede di ridurre le emissioni derivanti dal settore dei trasporti. Quest'ultimo infatti contribuisce per il 25% delle emissioni totali dell'Unione Europea. Quindi il 25% delle emissioni che l'Europa emette nell'aria sono date proprio dai trasporti. Con il trasporto su strada in particolar modo, che a sua volta causa il 72% delle emissioni generate dai trasporti. Quindi di questo 25% il 72% è dato proprio dai trasporti su gomma, che sono quei maledetti camion che trovi sull'autostrada, a me mi fanno un sacco paura tutte le volte.
1: Anche a me, francamente anche a me, davvero.
0: No, e poi comunque
1: fanno anche un sacco puzzo.
0: Va detto che a parte che è un lavoro che a volte si presta anche allo sfruttamento proprio del lavoratore stesso e di usura, e ci possono succedere gli incidenti se guidi per 24 ore di fila, cioè, quindi sarebbe anche un po' un miglioramento da un altro punto di vista anche della qualità della vita.
1: Sì, leggevo anche di recente quanto siano diminuiti gli autisti giovani e quanto ci sia oggi, almeno in Italia, una grande carenza di autisti sotto i 50 anni. È un problema all'orizzonte, per cui molti andranno in pensione, non c'è attualmente ricambio in vista, quindi effettivamente è un lavoro davvero usurante, tanto che chi può non lo fa.
0: Infatti in tutto ciò stavamo dando un po' di percentuali. La percentuale delle emissioni di questo 25%, che sono le emissioni dell'Unione Europea, per quanto riguarda il trasporto su rotaia, è lo 0,5%. Poi c'è questo buco fra il 72% e lo 0,5%, che è tutto il resto, che probabilmente si lega, non so, anche al trasporto pubblico interno, anche e alle macchine.
1: Certo,
0: chiaramente. Anche a fonte degli investimenti sulle auto elettriche, il treno rimane un mezzo di trasporto più sostenibile. Negli ultimi anni sembra esserci effettivamente stato un cambio di paradigma, come conferma l'inchiesta di Investigate Europe del 2021 e una ricerca commissionata da Greenpeace a Transportation Think Tank e Wuppertal Institute. Entrambi gli studi mostrano come i fondi destinati al trasporto ferroviario provenienti dalle casse dei governi europei e da Bruxelles siano aumentati negli ultimi 5-6 anni, ma non sono ancora abbastanza per tagliare in maniera significativa le emissioni generate dai trasporti e ridirigere davvero gli investimenti verso le ferrovie. Quindi è ancora un po' su carta questo investimento, che va principalmente sull'alta velocità e quindi poi tutto sommato sul cittadino medio.
1: Sì.
0: Parliamo però di fondi europei, andiamo a parlare di ciccia. L'Unione Europea finanzia lo sviluppo delle reti e dei sistemi di trasporto nel suo territorio attraverso tre principali strumenti: il Fondo di coesione, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e la Connecting Europe Facility. Secondo i calcoli di Investigate Europe, quindi come dicevamo poco fa che ha fatto questo studio, durante il settennio 2007-2013 questi fondi nel complesso avevano finanziato il trasporto ferroviario in Europa con 23,2 miliardi di euro e quello via gomma con 46,5, quindi un dislivello interessante, cioè ampio di investimenti per quanto riguarda la gomma. Successivamente, il settennio successivo, quindi 2014-2020, questa differenza si è assottigliata, passando ai 19,5 miliardi destinati alle ferrovie contro i 33,7 per le strade. Ma lo squilibrio è rimasto. Ad esempio, in Romania, nel 2020, il fondo di coesione aveva stanziato 1,3 miliardi di euro per aumentare la velocità di un tratto delle linee ferroviarie che attraversa il paese da est a ovest, dal Mar Nero al confine con l'Ungheria. Al contempo, lo stesso fondo di coesione ha finanziato la costruzione da zero di un'autostrada tra la città di Sibiu e Pitesti con 875 milioni di euro. E nel settembre 2021-2027? È presto per dirlo, perché ancora siamo all'interno di questo settennio, bisogna vedere quale sarà il trend. In questo ciclo di bilancio l'Unione Europea però ha stanziato una serie di finanziamenti, ma molte sovvenzioni devono ancora essere erogate e non è detto che tutti i fondi allocati siano poi effettivamente utilizzati. Attraverso la CEF, che quindi è la Connect Europe Facility, l'Unione Europea ha stanziato 25,8 miliardi di euro per il trasporto sostenibile, mentre il Fondo di Coesione e l'FSR intendono supportare la costruzione di 3.900 km di nuove ferrovie con un investimento di 10,7 miliardi di euro. Altri 18 miliardi sono stati destinati alla mobilità urbana sostenibile. Che poi cosa voglia dire bene, non lo so. Nello stesso report della Commissione Europea, dove sono riportati questi numeri, si confermano anche gli investimenti nelle strade, che però non vengono quantificati attualmente, quindi non si sa se questo disequilibrio ci sarà, sarà assottigliato, superato, non si sa, perché non ci sono dati fisici, non sono stati erogati, non si sa bene. Si è detto che si metteranno. Ai fondi di qui sopra si aggiungono poi gli investimenti inclusi nel Next Generation, nel Next Generation Europe, il programma per la ripresa economica lanciato dalla Commissione Europea dopo il Covid, che ha anch'esso un chiaro indirizzo green, però anche qui bisognerà vedere. In tutto ciò le ferrovie sono un qualcosa di particolare. Abbiamo parlato per esempio all'Unione dei Balcani delle ferrovie serbe, che non è Europa, va bene, o non ancora, vedremo. Io sono molto scettico.
1: Non è Unione Europea,
0: non
1: quantomeno.
0: Non è Unione Europea. Lì, per esempio, la rete ferroviaria che è stata ampliata, per esempio dalla Cina. Quindi ci sono degli investimenti, e ne è anche proprietaria, tra l'altro. Cioè lei l'ha pagato, lei l'ha costruito, voi lo usate, però la proprietà è rimasta alla Cina. Quindi la questione ferroviaria diventa qualcosa di molto importante. Anche all'interno della scacchiera geopolitica, perché per costruire queste infrastrutture ci vogliono soldi, tanti soldi.
1: E certo, e poi ci sono gli interessi di chi questi soldi anche ce li mette, perché immaginiamo che non lo facciano certo per spirito filantropico, soprattutto le grandi multinazionali estere, ma ci sia una volontà di ritorno, come gli interessi verso i porti italiani e così via, insomma, sta dimostrando, no?
0: Cosa interessante sulle ferrovie, e qui concludiamo la notizia, è la Spagna, no Mario? Che ha delle ferrovie più strette, perché derivanti dal periodo franchista, che installò forzatamente delle rotaie più corte per impedire l'arrivo di treni e di attacchi dall'esterno.
1: Ma penso, non lo sapevo.
0: Che sono rimasti in una lunga parte della Spagna, e quindi devono cambiare i treni proprio. Cioè si fermano i treni, si cambia treno al confine perché ci sono le rotaie.
1: Come succede al confine fra Ungheria, fra Ucraina e Russia.
0: Bravo.
1: Stessa cosa, sì.
0: È la stessa cosa, esatto. Però, nel senso, questo è un paese europeo all'interno dell'Europa, e tutt'oggi continua ad esserci questa cosa. Giustamente, probabilmente non si sono messi a cambiarle tutte, però.
1: Non si è considerato economico farlo, perché poi è sempre questo che guida scelte, certo.
0: Assolutamente. La povera Spagna che è stata lasciata ai margini delle Commissioni Europee, tra l'altro. Della Francia, va bene, ma la Spagna un po' ci dispiace. Niente, quindi questo era, però. No, però niente, questo era un po' per raccontarvi quali sono gli indirizzi europei per quanto riguarda la rete ferroviaria e perché quando ci sono le lotte come la TAV non si vince, nel senso che continuano a portarle avanti per come bene superiore, anche se poi l'evidenza dice che soprattutto per la nostra è piuttosto inutile, ci sarebbero delle alternative molto migliori, molto più green.
1: Sì.
0: Si capisce, però invece ci sono in ballo tanti soldi proprio sull'alta velocità.

0: Però i treni sono una cosa meravigliosa che passano i confini, ma in realtà purtroppo i confini non sono così liberi, non sono così aperti, anzi sono sempre più chiusi, ci sono sempre più muri e reti e controlli. Vi segnalo per esempio che, non so se tutti lo sanno, ma il confine con la Slovenia, con l'Italia e poi dalla Slovenia a quegli altri, quest'estate come l'estate scorsa è stato chiuso, non chiuso e non si può passare, chiuso e ci sono i controlli. Boh, la Slovenia farebbe parte dell'Europa, quindi perché ci sono questi controlli? Stiamo tornando indietro, si è riportato anche in Italia l'idea di rimettere i controlli ai confini, in Europa sta tornando questa idea, invece di crescere, di evolverci, invece si sta tornando indietro e questo è un peccato.
1: Sì, sì, ma io stesso ricordo che prima del Covid al confine fra la Slovenia e la Croazia, passandovi in auto, subì i controlli in Slovenia, malgrado entrambi facciano parte dell'Unione Europea e del Trattato di Schengen. Per
0: esatto,
1: esempio.
0: È proprio una sospensione temporanea del Trattato di Schengen, proprio legale dal punto di vista formale. Però noi andiamo bellamente in macchina quando vogliamo andare in vacanza, ci spostiamo, però ci sono invece tante persone che si spostano perché scappano da guerra, da fame, da mille cose, tutte lecite tutto sommato.
1: I loro spostamenti, dici, certo.
0: E come sappiamo, spesso abbiamo parlato della rotta balcanica, che è quella più battuta, oltre a quella via mare dal Nord Africa qui. E lì invece si va a piedi e si attraversa i confini. E spesso e volentieri, ahimè, si finisce anche in mezzo alle maglie dello sfruttamento. Ah, però ho sbagliato. Eccolo qua.
1: No, mi sembra tutto giusto invece quello che hai detto.
0: Sì, sì, no, è giusto, ma avevo sbagliato l'articolo. Aver aperto l'articolo. La rotta balcanica passa per tanti parti, buona parte dei Balcani, passa tanto, ne abbiamo parlato spesso, soprattutto per la violenza delle guardie di frontiera in tanti paesi che ci sono lungo quel confine. Però nel mezzo c'è un paese che per forza di cose è un imbuto importante del passaggio di persone, che è la Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, paese tutt'oggi traballante, uscito fuori, no? Come molti di voi sapranno, dallo scioglimento dell'ex Jugoslavia, e tutto ciò che rimane dell'ex Jugoslavia, gli altri paesi hanno trovato, Serbia eccetera eccetera, hanno trovato una loro indipendenza. La Bosnia-Herzegovina invece è stata racchiusa dentro questo nome e, come sapete, però all'interno ha varie anime che si contrappongono fra di loro, e parleremo fra poco un pochino meglio, approfondiremo, certo, con aggiornamenti dell'attualità. Però essendo un paese di mezzo, una terra di mezzo, ci passano tanti migranti, e purtroppo lo sfruttamento del lavoro è un fenomeno insidioso che spesso e volentieri va a cogliere proprio i migranti che passano da lì. C'è un interessante rapporto pubblicato dalla rete Global Initiative Against Transnational Organization Crime, che ora chiameremo GTOC perché è troppo lungo.
1: Sono d'accordo.
0: Intitolato Forced to Work, Labor Exploitation in the Western Balkans. Questa pubblicazione evidenzia come il fenomeno dello sfruttamento sul lavoro stia diventando sempre più diffuso e preoccupante in tutti i Balcani occidentali. Gli autori dello studio, in collaborazione con alcune organizzazioni della società civile della regione, hanno analizzato le dinamiche dello sfruttamento del lavoro in Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Belli in fila, passaggio sicuro di molti migranti, non solo da lì, ma una grande fetta passa proprio da questi paesi qua.
1: È anche obbligato spesso, quindi.
0: Sì, anche perché ci sono dei muri in molti paesi che hanno costruito. Qua invece li trovi più difficili, cioè riesci a passare un pochino più facilmente, probabilmente perché sono paesi anche più poveri e quindi hanno meno capacità di controllo. Ai fini della ricerca qualitativa sono state condotte 111 interviste con membri del mondo accademico, delle forze dell'ordine, delle amministrazioni locali e organizzazioni internazionali, tra cui 38 persone vittime o a rischio di sfruttamento lavorativo. Lo studio si basa anche su dati quantitativi diffusi dall'iniziativa regionale per le migrazioni, l'asilo e i rifugiati, e su quelli emersi dall'ultimo rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla tratta degli esseri umani. Tratta degli esseri umani, che quando parliamo di tratta degli esseri umani noi pensiamo principalmente a donne che vengono prese per la prostituzione. Non è solo questo, no? La tratta dell'uomo è anche tratta di lavoratori. Abbiamo parlato a un certo punto all'Uro dei Balcani dei lavoratori sfruttati in Azerbaigian. No, no, sì, anche Azerbaigian. Comunque, insomma, gente che viene presa, montata su un camion dicendo che ti si porta a lavorare in un posto buono, ti portano, ti chiudono dentro le case, delle case, ti fanno uscire per andare a lavorare e torni e basta. Lavori 18 ore per niente, finché non ti danno i soldi, te li danno dopo e inizia tutta una serie di ricatti. Quindi è anche lavorativo. La tratta degli esseri umani passa anche dal lavoro, purtroppo. I Balcani occidentali, come si legge nello studio della GITO, sono allo stesso tempo il luogo di origine, transito e destinazione delle vittime di sfruttamento lavorativo. Molto interessante questa affermazione, sì. Ve la ridico. I Balcani occidentali sono allo stesso tempo il luogo di origine, transito e destinazione delle vittime di sfruttamento lavorativo. Il fenomeno si manifesta sotto molteplici forme, compreso il lavoro sottopagato con orari estenuanti, spesso svolto in condizioni pericolose. Bene, anche qui è così, siamo balcanici assolutamente. Pur interessando maggiormente l'edilizia, lo sfruttamento è diffuso anche nel settore tessile e in quello turistico alberghiero. Cioè, noi, comunque anche qui è così.
1: Come no?
0: Secondo il rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla tratta di esseri umani, però... purtroppo si tocca punte ben peggiori. Dopo un calo nel 2022 nei Balcani occidentali, nel 2023 si è nuovamente registrato un aumento del numero di vittime di sfruttamento lavorativo. Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2023, il 46% dei casi di traffico di esseri umani nella regione ha riguardato lo sfruttamento del lavoro. I dati dimostrano che nel periodo in questione il numero più alto di vittime si è registrato in Albania e Bosnia-Erzegovina. Nel 2022 i casi registrati nei due paesi hanno rappresentato oltre il 60% di tutti i casi nella regione. Ha però sottolineato che il fenomeno è largamente sottostimato, tanto che il numero effettivo di vittime potrebbe essere da 10 a 20 volte superiore a quello ufficiale. Secondo uno studio realizzato dalla rete Marri, nel periodo 2018-2022 l'accattonaggio forzato è stata la forma più diffusa di traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, circa il 27% di tutti i casi registrati nella regione. Nel rapporto della GITOC si analizzano alcuni casi concreti, spiegando come i meccanismi di sfruttamento lavorativo vengono messi in pratica. Uno dei casi più estremi di cui abbiamo, insomma, di cui potete trovare informazioni su balcanicaucaso.org, questo articolo si titola «Dopo una breve fase di miglioramento nei Balcani occidentali, il fenomeno dello sfruttamento del lavoro si sta nuovamente acuendo». Trovate qui diversi link proprio anche a questi a questi rapporti di cui vi stiamo parlando. Trovate proprio i link, molti sono in inglese, accollatevela per leggervela in inglese. Uno dei casi più estremi, dicevamo, è quello dell'azienda Linglong International Europe SRL, con sede a Zrenjanin, filiale della cinese Shandong Linglong Tire. I lavoratori vietnamiti impiegati dall'azienda nella costruzione di una fabbrica di pneumatici a Zrenjanin, all'arrivo in Serbia hanno dovuto consegnare i loro passaporti al datore di lavoro per poi essere costretti a lavorare a turni estenuanti con paghe misere e a vivere in ambienti angusti e malsani, diventando vittime di attacchi fisici e verbali. Casi come questi hanno spinto le autorità statunitensi a inserire la Serbia nel cosiddetto Tier 2 Watch List, contestando che il governo di Belgrado non soddisfa pienamente gli standard minimi per contrastare la tratta degli esseri umani. Tra gli altri casi evidenziati nel rapporto spicca quello dei lavoratori turchi sfruttati in Montenegro nel 2023 e quello dei cittadini di Taiwan che nel 2021 sono stati costretti a commettere frodi online in Macedonia del Nord e Montenegro e ad effettuare chiamate fraudolente informando le vittime in Cina di multe fittizie. In Bosnia-Herzegovina alcuni lavoratori edili hanno denunciato le condizioni pericolose in cui sono stati costretti a lavorare. Dalla ricerca della GITOC emerge chiaramente la necessità di porre maggiore attenzione al persistente fenomeno dello sfruttamento del lavoro nei Balcani occidentali, fenomeno che, oltre ai migranti, coinvolge anche i lavoratori autoctoni e richiede un'azione immediata. Per contrastare con efficacia lo sfruttamento lavorativo occorre costruire reti di cooperazione tra la società civile e le autorità locali e nazionali. Preciso. È inoltre necessario sensibilizzare l'opinione pubblica, migliorare la raccolta dei dati e rafforzare i meccanismi di sostegno alle vittime. E vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, quello che cerchiamo di fare è proprio questo, sensibilizzare. Bravo. Attraverso puntate come questa, l'Urlo dei Balcani, altre trasmissioni che qui e sulle nostre altre radio sorelle vanno in onda. No, volevo aggiungere, se sia il momento, il fatto della Commissione europea.
0: È esattamente il momento giusto.
1: Perché infatti proprio pochi giorni fa, 3 giorni fa, è stata annunciata la nuova Commissione, l'organico della nuova Commissione europea da parte di Ursula von der Leyen. e ho cercato un pochino, insomma, che cosa c'era là dentro, e in particolare a chi era stata affidato la questione della migrazione. E con sorpresa, non c'è molto in realtà da dire, ma quel poco lo dico adesso, è stata affidata a Magnus Brunner, all'Austria.
0: All'Austria,
1: sì, ma infatti con grande sorpresa. Questa cosa non era attesa, anche perché Magnus Brunner era il ministro delle finanze del governo di destra austriaco, quindi
0: esatto.
1: Una provenienza finanziaria davvero inaspettato. Tuttavia, l'Austria, è significativo che proprio all'Austria, in particolare a Brunner, che fa parte del Partito Popolare Europeo, quindi malgrado di destra, è pure visto un po' come moderato,
0: sì,
1: perché relativamente si pone...
0: Ahimè, di là c'è nazisti.
1: E quindi proprio all'Austria è stato affidato il compito di occuparsi della migrazione. Ed è singolare questo perché proprio l'Austria era stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea per aver esteso in modo illegittimo i controlli alle frontiere, come sappiamo, per aver chiesto che i fondi comuni europei fossero destinati, utilizzati per creare nuove recinzioni, di cui abbiamo anche accennato, e anche per aver bloccato, insomma, osteggiato l'ingresso di Romania e Bulgaria nello spazio Schengen.
0: Vero, sì.
1: Quindi tutto questo, fra l'altro Ursula von der Leyen è stato significativo, questo è davvero un po' un segno dei tempi secondo me, come si sia spostata a destra, non voglio dire, il dibattito sull'immigrazione irregolare, anche perché Ursula von der Leyen ha dichiarato nel report col quale annuncia quali sono i membri, insomma, del governo europeo, che la volontà è quella di esplorare nuovi modi per contrastare l'immigrazione irregolare. Questi nuovi modi, che altrove sempre nello stesso report sono definiti soluzioni innovative, e questo direi che non ci lascia per niente ben sperare. Sappiamo cosa significa questo, nuove tendenze di chiusura.
0: Sì, perché l'innovazione non è dire vai, allora vediamo un'integrazione diversa, cerchiamo,
1: Esatto, nuovi modi di respingere e bloccare, nuove retoriche da trovare.
0: Spingiamo col motoscafo,
1: certo,
0: l'innovazione sta lì.
1: Nuove retoriche, come stiamo vedendo anche in Germania, bravo, cosa sta accadendo con la crescita della destra e gli argomenti che stanno adoperando, insomma.
0: Ma lo stesso Scholz sta cambiando da questo punto di vista, anche perché se no...
1: Dichiarazioni prorompenti verso destra sempre di più, certo, nel tentativo di inseguire un consenso pubblico che gli sfugge proprio su questi temi. Ma è mal comune veramente per tutti.
0: Sì, poi non che credevamo in lui per salvare l'Europa, figuriamoci.
1: Decisamente no.
0: Purtroppo ci stiamo andando in una direzione che non ci piace molto, devo dire, ma di tutto il mondo in generale. Molto interessante questa cosa, e è sempre bene guardare un po' cosa sta succedendo a livello europeo, perché poi comunque, poi ora siamo in un momento globale importante, la questione di Draghi, no? che ha detto, oh regà, bisogna spostare i finanziamenti qui, bisogna comprare tante armi per i miei ascoltatori e loro dei Balcani. Economia di guerra dell'Europa, io lo dico da... non sono nessuno, lo dicono tanti analisti, no?
1: E tu approfondisci molto, e quindi anzi approfitto io per invitare all'ascolto dell'Urlo dei Balcani su Radio Wombat, che di questi temi sempre parla.
0: Grazie, e quindi così. Andiamo avanti però, rimanendo sulla Bosnia e Erzegovina, perché vorrei parlare invece proprio di migranti. Abbiamo parlato del rischio che anche i migranti, ma non solo, anzi molto spesso anche i lavoratori autoctoni hanno di sfruttamento, però in tutto ciò i migranti ci sono, passano, ma come stanno? C'è un interessante articolo, sempre su Balcani Caucaso, mentre la Bosnia e Erzegovina si prepara ad assumere maggiori responsabilità nella gestione delle migrazioni, una delle principali sfide resta quella di garantire ai migranti un'accoglienza adeguata e dignitosa. Molto interessante. Dopo anni in cui la gestione dei flussi migratori in Bosnia è stato, dirò solo Bosnia e non Bosnia e Erzegovina, sì, perché tutte le volte poi mi impappino.
1: Concesso.
0: Bosnia, poi non sarebbe proprio correttissimo, ma dirò Bosnia, grazie. È stato affidato principalmente all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM. Le autorità bosniache si apprestano ad assumere un ruolo più attivo nelle politiche migratorie per allinearsi agli standard europei e adempiere agli impegni che la Bosnia come paese candidato all'adesione all'Unione Europea. Infatti, lì, proprio in quella zona di questi paesi che abbiamo citato, sono tutti paesi che o hanno già iniziato l'iter o cercano di iniziare l'iter per entrare all'interno dell'Unione Europea. La Bosnia è uno di questi. Nonostante le rassicurazioni dell'OIM e dell'Unione Europea, secondo cui la situazione migratoria in Bosnia e Erzegovina sarebbe stabile, negli ultimi anni sono emerse alcune criticità riguardanti l'accoglienza dei migranti nel paese. Criticità che hanno portato alla creazione di campi informali, provocando tensioni e polemiche sull'operato dell'OIM nel paese. paese. Ho parlato a un certo punto in una puntata, c'era proprio un'intervista a questa gente che dorme in stazioni abbandonate, questi dormivano in dei silos di grano vuoti da tempo e subivano fondamentalmente attacchi continui da... questo non era in Bosnia, se non me lo ricordo più dove era, se era Bosnia o se era non era Serbia, no era Bosnia. E sì certo che era Bosnia, e la gente di lì, chiaramente gli abitanti, quando ti trovi in un paesino di 60 anime, 200 persone all'interno di cose, è chiaro che non sei tranquillo, lo capisco. È per questo che ci vuole qualcuno che gestisca queste cose, non le lasci in mano al niente. Pur offrendo ai migranti una maggiore libertà rispetto ai centri di accoglienza ufficiali, stiamo parlando di quelli informali, anche i campi informali sono stati spesso criticati per le condizioni igienico-sanitarie inadeguate, diventando teatro di scontri e violazioni dei diritti umani. Nonostante queste criticità, più di metà dei migranti che attraversano la Bosnia-Herzegovina cercano un riparo in queste strutture, nelle strutture esistenti, ancora definite di accoglienza temporanea. A confermarlo è un recente rapporto realizzato dall'OIM sulla base delle interviste con 822 migranti, condotte nel giugno 2024 nei paesi balcanici occidentali. Dalla ricerca è emerso che il 75% dei migranti intervistati in Bosnia transita nei centri di accoglienza, sebbene risulti che ci restino per una media di 35 giorni per poi proseguire il viaggio. Dal medesimo rapporto emerge inoltre che il 46% dei migranti che arrivano nei paesi balcanici trovare un alloggio o un luogo di riparo è una delle esigenze più pressanti durante il viaggio lungo la rotta balcanica. E questo è chiaro. In un suo saggio uscito sul Journal of Public and International Affairs, edito dall'Università di Princeton, la ricercatrice Rio Otsuka sottolinea che la Bosnia dovrebbe riconoscere la difficoltà nel garantire le condizioni di vita nei centri di accoglienza che soddisfino gli standard internazionali e implementare politiche per affrontare queste difficoltà in continuo coordinamento con organizzazioni internazionali e non governative. Dice, fondamentalmente non è vero che la situazione è stabile e tranquilla, anzi bisognerebbe intervenire. Se la Bosnia intende assumersi maggiore responsabilità nella gestione a fronte di un ritorno economico e poi di entrata all'interno dell'Unione Europea, cioè l'Europa dice, oh Bosnia, occupati di più che noi ti si fa entrare più velocemente, e la Bosnia dice certo, c'è problema, e invece problemi ci sono. In Bosnia, come nella maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali, un primo aumento degli arrivi di migranti si era registrato nel 2015 con il grande esodo dalla Turchia verso i paesi del nord Europa, cresciuto poi nel 2016 fino ad arrivare al picco del 2019 con 29.124 arrivi. Vi ricordate? Turchia, cancelli pieni di migranti che non passano, la Turchia dice, oh Europa, noi facciamo il cazzo che vogliamo, soprattutto in Siria del Nord, se no s'apre cancelli. Ma insomma, s'apre cancelli. Ecco, queste sono le grandi ondate arrivate proprio anche da quei cancelli aperti.
1: Sì, sì, erma ricattatoria a fronte di soldoni dati dall'Unione Europea perché se li tengano dentro i loro confini i turchi e non li facciamo, mi pare, 3 miliardi all'anno, una cifra del genere, comunque cifre imponenti.
0: Importanti. Il tutto avvenuto al confine con la Grecia, i greci che non ne possono più e che sono lì che vogliono fare la guerra, non solo per quello, ma sappiamo anche per diversi giacimenti presenti lì nell'Egeo, molto vicino alle coste turche, per cui è quasi scoppiato un conflitto, poi non è scoppiato, ma insomma è comunque una fra Grecia e Turchia c'è una frizione continua che insomma comunque non ci fa stare tranquilli. È vero che sono tutte e due Europa, ma la Turchia c'ha un piede in due staffe, oggettivamente.
1: Come no?
0: Anzi, nelle sue staffe basta. Dopo un calo costante fino al 2022 e nel 2023, il numero è nuovamente salito, raggiungendo 34.409 arrivi tra transitanti e rifugiati rimasti accolti nei centri, come emerge dal report dell'OIM del gennaio 2024. Di fronte all'aumento del flusso di migranti, le istituzioni bosniache si sono dimostrate incapaci di affrontare la situazione in modo adeguato e quindi nel 2018 l'accoglienza dei migranti è stata affidata all'OIM. Con il passare del tempo, come potete trovarlo tra l'altro in interessanti articoli della rete Rivolti ai Balcani, R maiuscola I, V maiuscola V, quindi Rivolti ai Balcani, il meccanismo è diventato sempre più complesso, farraginoso e difficile da gestire. Nonostante l'elevato afflusso di migranti in Bosnia, solo nel 2020 vi sono transitate 70.000 persone. Il numero di posti letto disponibili nei cosiddetti centri di accoglienza temporanei e campi provvisori, sai quanti sono? 8.000. Come scriveva Al Jazeera Balkans, delle migliaia di migranti presenti nel 2020 in Bosnia, un quarto dormiva in edifici abbandonati oppure all'abbraccio nei boschi e ai bordi delle strade, concentrati nel cantone di Unasana, che era quello che ti stavo raccontando prima, era proprio il cantone di Unasana, vicino al confine con la Croazia, confine blindatissimo, con le guardie cattivissime, quando passi ti pestano male, ti ributtano indietro, ti spaccano il cellulare, che come sappiamo è l'unica fonte di contatto con chi resta a casa, certo, o dove devi arrivare, quindi è fondamentale. Anche chi passa la tratta via mare, spesso noi, visto, li mettono dentro i preservativi, perché il preservativo è perfettamente, non passa l'acqua, se lo chiudi bene, ciao. Perché è un bene fondamentale.
1: Anche perché se passasse sarebbe un casino, in effetti.
0: Sì, hai ragione anche te. La tendenza dei migranti a concentrarsi nei pressi del confine bosniaco-croato nella speranza di entrare nell'Unione Europea aveva portato alla creazione di campi improvvisati in luoghi come Bihać e Velika Kladuša. Secondo quanto riportato da Associated Press nel 2021, il rifugio sorto nei pressi di Velika Kladuša non era altro che un accampamento fatto di pali e teli di nylon, senza acqua corrente, bagni, docce, elettricità. Non che uno voglia stare in un resort di lusso, però la base. Testimonianze analoghe sono state raccolte nel 2019 nel campo di Vucac, nei pressi di Bihać, allestito su un ex discarica dove le pessime condizioni igienico-sanitarie hanno provocato la diffusione di malattie come scabbia, pidocchi ed epatite. Nonostante il costante deteriorarsi della situazione, i cittadini bosniaco-erzegovesi hanno fatto il possibile per sostenere i migranti, perché va detto che il governo fa casino, ma la popolazione bosniaca, soprattutto nella parte bosniaca, probabilmente in virtù del fatto che la guerra in Jugoslavia se la sono presa parecchio in faccia loro, c'è una grande, grande, grande solidarietà, nonostante questa cosa duri da un decennio quasi. Quindi poi si condanna i governi, ma la
1: certo,
0: popolazione...
1: Questo è sempre importante ricordarlo, come i governi non sono il popolo che governano, ecco. Certo.
0: C'è poco da fare. Appunto, hanno fatto il possibile per sostenere i migranti, tra l'altro, insomma, popolazione molto povera, quindi doppiamente di valore. A Velika Kladuša la popolazione locale e i volontari internazionali fornivano alloggi, i parrucchieri offrivano tagli di capelli e i ristoranti distribuivano pasti gratuiti alle persone in transito. Alla fine sia il campo di Vucac che quello di Velika Kladuša sono stati sgomberati, chiaramente. Nel 2020 l'Unione Europea ha finanziato la costruzione di un campo di emergenza a Lipa, a 30 km da Bihać, gestito dall'OIM, con l'obiettivo di intercettare i migranti che vivevano per strada e trasferirli qui, anche contro la loro volontà. Il campo di Lipa è arrivato ad ospitare oltre 1000 persone ed era, come si legge in un rapporto pubblicato dalla Transnational Institute, privo di servizi igienici, freddo, pericoloso, con cibo scadente. E a seguito di un incendio nel dicembre 2021, parlai anche di questo, è stato costruito, ricostruito e in parte trasformato in un centro di detenzione. Cioè, a un certo punto è preso fuoco tutto, ma era inverno, tipo. Per cui, cioè, poi dopo te sei fuori sotto la neve, non è che c'hai altre possibilità. Attualmente in Bosnia ci sono 4 centri di accoglienza per migranti: Borici, Lipa, appunto, Blazuž e Uzivac. Il processo di trasferimento delle responsabilità della loro gestione alle autorità locali è avvenuto nel campo di Lipa e di Blazuž, mentre per gli altri due campi è ancora in corso il trasferimento all'OIM, all'ufficio, da OIM all'ufficio per gli stranieri. Se è vero, come sostiene Rio Ozuka nella sua analisi che dicevamo all'inizio, che le autorità della Bosnia hanno la capacità di gestire la situazione migratoria in modo adeguato, è anche vero che la grande sfida resta quella di fornire ai migranti richiedenti asilo e protezione internazionale un'accoglienza migliore e in linea con gli standard internazionali, come prescritto dalle leggi in vigore nel paese. La legge sull'asilo, peraltro bisognosa di una riforma perché risale al 2006, e la legge sugli stranieri, di cui i cui aggiornamenti sono entrati in vigore a settembre 2023. Questa è la legislatura bosniaca, che quindi andrebbe rivista e aggiornata, perché è molto faraginosa, appunto, perché poi questi campi, anche solo per passare dall'OIM al rifugio per gli stranieri, passano anni, e nel mentre chi li gestisce, come arrivano i soldi e tutto, in questi buchi come si dice, burocratici, poi a risentirne chiaramente il migrante e anche gli operatori, possiamo dire, anche gli operatori, quelli che, insomma, come si definiscono, volontari,
1: sì,
0: diciamo,
1: certo,
0: anche loro vivono in condizioni chiaramente lì, ma soprattutto in molte situazioni, per esempio in Croazia ci sono state diverse questioni, vengono proprio minacciati fisicamente con la pistola, di dire dai via, vai. Quindi insomma, brutta storia. Allora, senti, ma secondo te abbiamo il tempo di parlare anche dell'aggiornamento sulla Bosnia o andiamo oltre?
1: Secondo me, visto che hai parlato di Croazia, io coglierei il destro per mettere un brevissimo stacco musicale.
0: Sì,
1: che
0: dai,
1: ne dici?
0: Quello sì, perché io così.
1: Ma proprio breve, visto che hai parlato di Croazia, io vorrei far sentire un gruppo croato questa volta che mi hanno consigliato dei compagni quando sono stato in Croazia qualche anno fa. Si chiamano i Gustafi.
0: Bellissimo.
1: Ho scelto una canzone breve, ma è interessante magari soltanto dire che questo gruppo canta, scrive i suoi testi non in serbo croato, bensì nel dialetto Chakavian, me lo sono scritto, Chakavian.
0: Okay.
1: Un dialetto che si parla in Istria, in Dalmazia, in alcuni territori del nord della Croazia, a confine con la Slovenia. È poco diffuso, ha pochi parlanti e tuttavia loro,
0: anche
1: insomma,
0: perché quelle sono terre di esodati, per cui
1: fra l'altro e allora io vi farei sentire questa canzone dei Gustafi che si intitola Cirna Zaba e ritorniamo fra pochissimo qui per il Ponte Radio con me e Mario, soprattutto il buon Tuco, e intanto scaldiamo l'ugola per i prossimi argomenti. A fra pochissimo, Gustafi.
0: Wombat.

0: Sto facendo un disastro in regia, Montuco. Salva tu la baracca, per
1: benvenuti
0: favore.
1: Benvenuti a Fuoco alle polveri.
0: Ale.
1: Allora, stavamo parlando appunto, abbiamo parlato di migranti, abbiamo parlato soprattutto vedendoli dal punto di vista della Bosnia, e l'ultima parte parlavamo della, diciamo, dell'accoglienza in Bosnia da parte della Bosnia dei migranti. Sintaticamente errato, ma secondo me avete compreso quello che stavo dicendo.
0: Sì, io sì.
1: Ecco, perfetto. Vi avevo promesso poco fa, mentiroso, un approfondimento appunto sulla situazione instabile degli equilibri di potere in Bosnia e Herzegovina. Abbiamo presentato un gruppo croato, appunto, abbiamo detto, e la componente croata, serbo-croata, ha un fattore più particolarmente importante negli squilibri di potere in Bosnia e Herzegovina. Non abbiamo tempo, ahimè, quindi vi rimando alla lettura di Bosnia e Herzegovina verso nuovi equilibri di potere, punto interrogativo, sempre su osservatorio balcanicaos.org, oppure sentire l'Uro dei Balcani su Radio Wombat o su Radio Onda Rossa la domenica. Andiamo però ora a parlare di qualcosa di interessante, cioè chiaramente i paesi che nel mentre vogliono entrare in Europa, cercano di entrare in Europa pur mantenendo piedi in due staffe come la Serbia, o invece belli improntati a tutto a dritto con l'Albania e pur di andare a dritto si fa di tutto e di più, o la Macedonia nel nord che fu costretta a cambiare nome, ne abbiamo parlato anche sulle frequenze Wombat, appunto, da Repubblica di Macedonia a Macedonia nel nord, proprio perché la Grecia non voleva che la Macedonia, storica regione greca, rimanesse a loro come nome, se no non levavano il veto alla
0: Macedonia. Malgrado penso sia oppure una parte di Bulgaria, la sì, storica regione geografica,
1: sì, certo,
0: della Macedonia.
1: E travalica anche nella Macedonia stessa,
0: chiaramente. Certo, ovviamente, sì, sì.
1: Infatti sono velleità stupide portate avanti soprattutto da militanti di Alba Dorata, che fecero un sacco di casino.
0: Sì, tra l'altro, ora così, fra parentesi, senza rubare troppo tempo, è anche interessante vedere come nei libri di scuola questo viene proposto. Cioè viene detto che per la Macedonia del Nord è un'occasione per entrare in Unione Europea e che il popolo macedone è stato ben contento di questa cosa. Ma non corrisponde assolutamente alla realtà, né l'una né l'altra affermazione.
1: No, infatti, quando vai ad analizzare i voti sono i

0: l'iniziativa Open Balkan, promossa da Serbia, Albania e Macedonia del Nord, si prefiggeva, parliamo al passato, di creare un mercato comune regionale per permettere la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. Per via.
1: Beh, fra parentesi.
0: Ecco. I motivi, però, insomma, però è fallita. Fondamentalmente, è purtroppo è fallita. L'iniziativa, nota anche come mini Schengen, proprio con rimando proprio all'Europa, è nata come un progetto di cooperazione regionale tra tre paesi dei Balcani occidentali, cioè l'Albania, Macedonia del Nord e Serbia. Di fronte allo stallo del processo di allargamento, i leader dei paesi dei Balcani occidentali, non riuscendo a mantenere le promesse di un futuro europeo fatti ai cittadini, si sono trovati a dover affrontare una situazione particolare. La prospettiva europea delle regioni, seppur non del tutto perduta, appariva decisamente ridimensionata dalle affermazioni dei più alti funzionari dell'Unione Europea, secondo cui l'Unione doveva riformarsi prima di accettare nuovi membri. Quindi quando i funzionari europei hanno detto bisogna, tra l'altro recentemente hanno detto bisogna riformarsi prima di accettare qualcun altro, gli è presa male. Già di base gli era presa male, perché i governi di questi paesi tendenzialmente poi in realtà non hanno fatto abbastanza libertà di stampa, che per esempio Serbia e Albania in situazioni tragiche, ma anche libertà personali, insomma c'è tanto da lavorare, non perché io sia per che gli europei siano civili e bravi, però oggettivamente c'è da lavorare al di là delle richieste dell'Europa. Dopo lo stop all'allargamento che è stato annunciato nel 2014 dall'allora presidente della Commissione Europea, te lo ricordi, Jean-Claude Juncker?
1: Bien sûr.
0: Ah, bien sûr. Ai Balcani occidentali è stato offerto un premio di come?
2: No, nulla.
0: Offerto un premio di consolazione, il cosiddetto processo di Berlino. Cioè un'iniziativa di cooperazione regionale promossa dalla Germania. Fondamentalmente la Germania si è messa a fare degli accordi particolarmente vantaggiosi con i paesi della zona. Si è trattato dell'ennesimo trasferimento di responsabilità, un progetto di cooperazione ideato all'interno dell'Unione Europea e poi affidato ai Balcani occidentali, che lo dovevano implementare e sviluppare ulteriormente. Open Balkan voleva essere l'esatto contrario, cioè un progetto autoctono sviluppato dai leader dei Balcani occidentali, desiderosi di mostrarsi capaci di promuovere la cooperazione regionale. Cioè il processo di Berlino era la Germania che diceva vai, facciamo così così cosà, mettetelo in atto e a posto. Però quando tu da paese diverso con strutture sociali diverse imponi qualcosa a un altro paese e gli dici vai fallo da te, ci sta che non vada a buon fine. L'Open Balkans invece dice no, vai, partiamo da noi, partiamo sì, perché sappiamo, ben via, però sappiamo come funziona e quindi lo mettiamo in campo. L'iniziativa è stata lanciata nell'ottobre del 2019 con una dichiarazione firmata a Novi Sad dai leader dei tre paesi coinvolti, a cui sono seguite altre due dichiarazioni congiunte firmate a Tirana e a Ohrid. L'idea era quella di creare un mercato comune simile a quello dell'Unione Europea per permettere la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone. Le cosiddette quattro libertà. Ognuno dei paesi coinvolti ha percepito i possibili vantaggi dell'iniziativa a modo suo. Per esempio, l'Albania, l'apertura del confine con il Kosovo avrebbe permesso agli albanesi di entrambi i paesi di godere delle quattro libertà senza alcun vincolo. Ricordiamo il Kosovo, che ha una forte componente albanese e che si sente, diciamo, albanese in qualche modo. In realtà vorrebbe essere indipendente, però se deve tirare fra Serbia e Albania si sente più albanese.
1: Anche perché sono meno i serbi all'interno del Kosovo.
0: Esatto, all'interno del Kosovo.
1: Sono al nord, c'è stato il problema delle targhe, insomma, delle amministrazioni sciolte e così via, ne hai parlato, eccetera.
0: Esattamente, esattamente. Al nord c'è la parte serba meno corposa, ma con dietro uno stato ben più potente.
1: Sì.
0: E quindi insomma è perché poi quelle zone sono ricche di energia per le questioni energetiche, quindi la Serbia le vorrebbe tanto, e di là c'è anche poi un orgoglio dato da una storico, diciamo, che sia giusto o meno, però è sentito.
1: Sì.
0: Quindi l'Albania avrebbe avuto da quel punto di vista alcune cose insomma favorevoli. Sì. La Serbia invece auspicava una distensione nei rapporti col Kosovo, in quella che avrebbe potuto essere vista come una normalizzazione informale delle relazioni tra i due paesi. Infine, la Macedonia del Nord, l'iniziativa avrebbe rappresentato un'occasione per riacquistare slancio politico nel contesto regionale, dopo che gli accordi di Prespa e il conseguente

0: recente cambio di nome del paese, quello dicevamo poco fa, aveva lasciato l'amaro in bocca alla popolazione e alle elite politiche locali. Nonostante l'entusiasmo iniziale, oggi l'iniziativa Umbel Balkan sembra ormai giunta ad un punto morto. Le ragioni di questo fallimento sono molteplici. L'insuccesso è in parte legato alla struttura stessa del progetto, promosso principalmente dal presidente Vucic, il presidente serbo, e dal primo ministro albanese Edi Rama, quindi da due leader politici disposti ad appoggiare iniziative regionali solo se possono trarne beneficio dal punto di vista politico, della politica interna, poi tra l'altro, più che altro. Secondo Open Balkan non è mai riuscito a coinvolgere altri paesi della regione, come non so, il Montenegro, la Bosnia e lo stesso Kosovo, che sono rimasti scettici nei confronti dell'iniziativa e hanno preferito partecipare al processo di Berlino, che dicevamo prima. Terzo, i cambiamenti geopolitici provocati dall'aggressione russa all'Ucraina hanno spinto l'Unione Europea a fare un'inversione di marcia nella politica di allargamento. Vabbè, qui ci sarebbe un mondo di questioni sulle politiche dell'allargamento da discutere, soprattutto in relazione al conflitto in Ucraina.
1: Leggevo che, per ricordare il numero, è che dal 2009 che la Serbia ha formalizzato la richiesta di ingresso nell'Unione Europea e è stata accettata come candidata al 2012.
2: Sì.
1: Quindi,
2: sì.
1: Insomma, si parla di la Bosnia dal 2022 invece ha formalizzato la richiesta di entrata nell'Unione Europea.
0: Nel marzo di quest'anno l'Unione Europea ha deciso di avviare i negoziati di adesione, esatto, come dicevi, con la Bosnia, qualche mese prima anche con la Moldavia e,
1: sì, l'avvio dei negoziati infatti è di 2 anni successivo, certo, esatto, rispetto alla richiesta di adesione,
0: esatto,
1: sì, sì, sì.
0: E la Moldavia lo stesso ha avuto questa cosa, e anche l'Ucraina ha ricevuto il via libera, lo sappiamo, all'apertura dei negoziati,
1: sì.
0: Chiaramente il rilancio del processo di allargamento ha fatto passare in secondo piano iniziative come Open Balkans, chiaramente concepite come un'alternativa, sì. Però poi di fatto non messe in campo. Allo stesso tempo il rinnovato impegno politico dell'Unione Europea nei confronti dei Balcani occidentali ha riattualizzato la questione della cooperazione regionale. Il processo di integrazione europea non può prescindere dal dialogo e dalla ricerca di soluzioni ed alcune questioni con cui la società post-belliche, come quelle dell'ex Jugoslavia, inevitabilmente si confrontano. Una revisione del processo di Berlino, chiaramente finalizzata all'integrazione dei Balcani occidentali all'interno dell'Unione, potrebbe essere un buon punto di partenza. Fissando un traguardo preciso, il processo di Berlino riuscirebbe a trasformarsi dall'ennesima iniziativa paternalistica, che è quello che fa l'Europa tendenzialmente, ideata dai burocrati, da fuori, in un progetto abbracciato con entusiasmo dai paesi dei Balcani occidentali. Un segnale positivo in questa direzione c'è stato. Nel 2023 il summit annuale del processo di Berlino si è svolto a Tirana, a differenza degli anni precedenti in cui ad ospitare il vertice sono stati i paesi dell'Unione Europea. Pur essendo per lo più simbolico, questo cambiamento ricalca una delle poche idee che l'iniziativa Open Balkan è riuscita a promuovere con successo, quella di mettere in chiaro che si tratta di un progetto coerente con protagonisti gli attori locali e con al centro l'idea di mercato comune regionale ed europeo, cioè se non metti all'interno e li fai proprio agire ai protagonisti, ma gli cali dall'alto qualcosa, non può funzionare. Il pieno allineamento dei Balcani occidentali alla politica estera e di sicurezza comune dovrebbe essere un requisito imprescindibile per l'avanzamento della regione verso l'Unione Europea, evitando così che la Russia sfrutti le faglie interne alla regione. Qui ci riferiamo soprattutto alla Serbia che ha dei legami molto molto forti con la Russia dal punto di vista anche proprio della difesa, e anche dal punto di vista, si senta cugini,
1: culturale, linguistico,
0: esatto,
1: certo.
0: Culturale e linguistico, e quindi fondamentalmente in questo momento in cui ci stiamo di nuovo polarizzando, il mondo si polarizza, che poi non è una polarizzazione doppia, ma non è un bipolarismo, ma è quantomeno un tripolarismo, ma qui ci sarebbe tanto da discutere,
1: sì.
0: Però insomma è chiaramente all'interno di questo movimento chi vuole entrare all'interno dell'Unione Europea deve accettare che poi, non dico che farà parte della NATO, ma comunque dovrà in qualche modo avere degli oneri dati dalla difesa europea comune. Anche questo è un tassello non poco, insomma, di rilievo. Tale allineamento, perché tra l'altro non è solo economico ma anche una questione proprio politica e ideologica, tale allineamento si rende necessario nell'attuale fase di riordine globale, bla bla bla. L'attuale congiuntura geopolitica si è rivelata cruciale per il rinnovato impegno dell'Unione Europea nei confronti dei Balcani occidentali, che fondamentalmente l'Europa comincia ad avere un po' di paura di perdere il controllo di base sui vicini e che possa essere poi controllato da qualcuno che è considerato come un nemico. Quindi la difesa europea poi va ripensata, insomma è un bel casino. Pur fallendo nel raggiungere la maggior parte degli obiettivi prefissati, Open Banking è riuscita in parte a colmare il vuoto politico e strategico creatosi come conseguenza della cosiddetta fatica di allargamento. Il premier Edi Rama, premier albanese, ha affermato che l'iniziativa Open Balkan ha raggiunto il suo scopo, inviando così un chiaro messaggio che l'Albania si sta focalizzando su altre priorità. Il futuro della cooperazione regionale nei Balcani occidentali passa da un chiaro progetto di integrazione europea promosso da Bruxelles e privo di teatralità e giochi politici come quelli messi in atto dai leader balcanici durante l'esperimento Open Balkan. Quindi in realtà Edi Rama ha mostrato quanto in realtà non siano idonei a fare quello che vorrebbero fare, ma va bene, nessuno di quei leader, devo dire.
1: No, e a proposito di guerra incipiente Serbia e Balcani, mi sembra un elemento interessante il fatto che, se posso, Tuco, dire una cosa.
0: Devi.
1: La scorsa settimana era successo che il presidente Vučić della Serbia aveva annunciato la volontà di ripristinare la leva obbligatoria, e proprio oggi, proprio questo venerdì, è in discussione nel Parlamento serbo un emendamento di legge preparato dal Ministero della Difesa che vuole ripristinare la leva obbligatoria, la quale era stata annullata, insomma fatta venir meno nel 2010. Dovrebbe essere un servizio di leva della durata di 75 giorni, due mesi e mezzo. In particolare avevo preso un attimo un articolo qua su Infodifesa.
0: Ah, bravo.
1: Sì, io ti seguo per le fonti e infatti trovo cose molto interessanti dove dici di andare a leggere. E ho scoperto questo, che appunto avrà una durata di 75 giorni il nuovo servizio militare proposto, e che secondo il presidente non interromperà la vita, la scuola, lo studio o il lavoro dei giovani coscritti. Ha affermato il ministro Vučić i benefici di questa esperienza, affermando che le madri e i padri saranno fortemente grati perché l'esercito preparerà ancora meglio i loro figli alla vita, aiutandoli a crescere e a diventare uomini. Ecco, questo era anche questo aspetto interessante, ora lo scorro molto velocemente. Questo aspetto delle competenze specifiche dei coscritti, cercano particolarmente ragazzi con formazione in ingegneria elettrica, meccanica, e la volontà è quella di assegnare loro dei ruoli pertinenti. Infatti il primo ministro ha evidenziato l'importanza di queste competenze tecnologiche moderne dichiarando: avremo tanti giovani esperti nella guida dei droni, sono più letali con un drone che con un fucile. Inoltre, fra parentesi, è quasi divertente questa cosa, ha sottolineato che questa mossa non è un segnale di preparazione alla guerra, ma piuttosto un mezzo per garantire la pace attraverso un esercito più forte.
0: Vabbè, certo.
1: Civis pace, parabellum, siamo ancora
0: esattamente
1: lì. Nel frattempo, comunque, anche la Croazia, proprio quest'estate, non eravamo in onda, ma ad agosto ha annunciato che sarà ripristinata la leva, insomma è stata varata la legge per la quale sarà ripristinata la leva obbligatoria. Durerà due mesi e sarà in vigore da gennaio del 2025. Anche in Croazia quindi ritorna la leva obbligatoria. Fra parentesi, quest'estate è stata anche discussione per i paesi europei di più vecchia data e adesione.
0: Assolutamente, noi compresi.
1: Esatto.
0: Chiaramente ci sono questioni di carattere economico quando si parla di leva, perché costa fare la leva. Però in questi paesi donne però.
1: No, giovani uomini,
0: solo giovani uomini. Donne assolutamente no. E chiaramente quando tu fai la leva obbligatoria ti crei una sacca di riservisti che puoi richiamare in breve tempo in caso di conflitto. Quindi in realtà, al di là delle sue dichiarazioni, non fa mai sperar bene.
1: No, decisamente
0: il
1: vero.
0: Ripristino.
1: Direi proprio di no.
0: Noi, grazie a Dio, l'abbiamo scampata perché non sono capaci di gestire soldi per ora. Saremo a vedere.
1: Ora non ce l'ho e non abbiamo tempo, ma era interessante, avevo letto un sito su gli ex della Folgore, c'è un sito degli ex della Folgore che non mi ricordo, tipo Folgore in congedo, qualcosa del genere, che parlava di questa notizia in qualche modo irridendo gli eserciti non professionisti, però vabbè, ora non c'è tempo e non è interessante.
0: Ci sarebbe tanto di parlare.
1: E infatti lasciamola cadere.
0: Ma non è l'argomento
1: cosa.
0: Di
1: lasciamola
0: oggi.
1: Cadere.
0: Però volevo aggiungere qualcosa in realtà, ma mi è sfuggito, quindi non importa. Però dicevamo appunto, paesi che cercano di entrare nell'Unione Europea, ma è come la Serbia, da tanto che cercano di entrare e non riescono, cioè ancora non sono riusciti a portare a termine il processo. molto anche non solo per il paternalismo europeo, ma molto anche per farina nel loro sacco, cioè per inadempienza verso i propri cittadini. La Serbia è un esempio particolarmente vivace. Non abbiamo più tempo, quindi vi segnalo anche questo articolo. Il programma di riforma del governo serbo, requisito fondamentale per l'accesso della Serbia ai fondi europei previsti dal nuovo piano di crescita dei Balcani occidentali, viene nascosto all'opinione pubblica. Troppi pochi progressi compiuti o motivazioni più profonde? Lo scoprirete leggendo questo articolo. Sempre oggi la fonte è unica, Osservatorio Balcanico Caucaso.org. Articolo molto interessante, ne parlerò all'Urlo dei Balcani, quindi se vi fate a leggerlo, ascoltatevi l'urlo, altrimenti andatevi a leggere.

0: però rimaniamo sempre in quota Serbia, perché riprendiamo una notizia della volta scorsa. Il scorso Ponte Radio in quota Wombat abbiamo parlato dello sfruttamento delle miniere, delle risorse balcaniche per l'economia europea.
1: Andatevelo ad ascoltare se non lo avete ascoltato, perché era veramente eccellente.
0: Grazie.
1: Non c'ero io, quindi lo posso dire. Buon diritto.
0: Abbiamo parlato del progetto della multinazionale Rio Tinto in Serbia per l'estrazione di litio nella Serbia occidentale delle proteste. Ci sono delle novità interessanti che svelano anche un po' com'è la faccia del governo serbo, e quindi andiamo.
1: E com'è la faccia del governo serbo?
0: Giano Bifronte.
1: Doppia. Quindi sì.
0: L'ho definita
1: doppia.
0: Così.
1: Bella definizione.
0: Appunto, il presidente Vučić ha trascorso 8 ore a Ljubovija incontrando i cittadini della Serbia occidentale, tra cui anche gli attivisti contrari all'estrazione del litio. Non sto a ridirvi quanto devasterebbe qualsiasi cosa. All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti delle compagnie australiano-britannico Rio Tinto, è una multinazionale australiano-britannica, guidata dal direttore Jakob Stausholm. L'incontro si è svolto il 7 settembre ed è stato trasmesso da 2 emittenti televisive a copertura nazionale. Il presidente Vučić ha cercato di rispondere alle polemiche delle proteste di massa organizzate quest'estate in tutto il paese contro il Rio Tinto e lo sfruttamento del suolo. Anziché avviare un dibattito tra istituzioni ed esperti, il presidente serbo e il direttore della multinazionale sono scesi tra la gente. Nel corso dell'estenuante spettacolo abbiamo sentito di tutto e di più, dalle critiche a Rio Tinto all'invito di un cittadino al presidente di venire a bere un pochino di grappa a casa sua. Dopo tante ore di diretta, però, ancora non si sa che fine farà il progetto Jadar, che è il progetto di estrazione del litio, e quali saranno concretamente le garanzie di sicurezza ecologica. Al termine dell'incontro con i cittadini, Vučić ha dichiarato che affrontare il progetto Rio Tinto sarà una grande sfida, un braccio di ferro, aggiungendo e teme che Rio Tinto possa investire meno soldi nella protezione dell'ambiente per avere maggiori profitti. Oh, buono Vučić, davvero? Invece l'unico interesse di Vučić, ha sottolineato il presidente, sarebbe la salute della popolazione locale. Se i cittadini non saranno salvaguardati, il progetto non si farà. Punto, dice Vučić.
1: E dopo il punto uno non si aspetterebbe di sentire altro, no?
0: Esatto. E Vučić ha chiuso così proprio l'argomento. Poi però ci ha ripensato. La protesta contro Rio Tinto e l'estrazione del litio nella Serbia occidentale si protrae ormai da diversi anni. Dopo le elezioni locali del giugno 2024, la Corte Costituzionale ha annullato il decreto del governo del 2022 con cui era stato sospeso il progetto di scavo di una miniera di litio nella valle del fiume Jadar a causa delle proteste di massa. Con la sua sentenza, la Corte Costituzionale ha dato così il via libera alla campagna Rio Tinto per portare avanti il progetto. Cioè, il progetto era stato fermato, però chiaramente la Rio Tinto ha fatto ricorso e la Corte Costituzionale ha detto no, hanno ragione loro, possono andare avanti. La decisione della Corte, lo scorso 19 luglio, Vučić ha ospitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il vicepresidente della Commissione Europea Maros Sefcovic al vertice sulle materie prime critiche che si è tenuto a Belgrado. È stato firmato un memorandum d'intesa tra Unione Europea e Serbia sul partenariato strategico sulle materie prime critiche, sulla catena di produzione delle batterie e sui veicoli elettrici. Ricordiamo, Green Deal, auto elettriche, serve il litio per fare le batterie. Dov'è il litio? E la Serbia ce n'ha tanto sottoterra e quindi bisogna andare a sbuzzare tutto. Qual è stata l'affermazione di Vučić in tale consenso? Il buon Dio ha permesso che a parte iniziare col buon Dio, bellissimo.
1: È incredibile, è vero.
0: Il buon Dio ha permesso che il minerale tanto ricercato e una delle materie prime più importanti si trovasse in questo paese. Forse dovrebbero essere utilizzato, forse è una fortuna per questo paese.
1: Oh, c'è una polemica recente su un judoka serbo che si è fatto il segno della croce prima di partecipare a un campionato di judo ed è stato escluso per 5 mesi perché nel judo non si può fare segni religiosi.
0: Sì.
1: Tra parentesi, giusto?
0: È vero,
1: così.
0: È vero, l'avevo letto.
1: È un passant.
0: È un passant. Così. Comunque è sempre interessante. Quindi, Giano Bifronte, dicevamo, questa affermazione a luglio e poi ora a settembre ci dice no, ma io voglio il vostro benessere. Ma nel mentre... In realtà, cosa è successo? C'è stata una bella caccia agli attivisti. Quando Vucic si è, quanto Vucic si è interessato a questo controverso investimento lo dimostra anche il fatto che dopo le proteste di massa organizzate in tutta la Serbia è iniziata la caccia ai cittadini che si opponevano al progetto. Secondo il movimento ambientalista Kreni Promen, Kreni Promeni, cioè Avvia il cambiamento, tra i 30 e i 60 attivisti e cittadini che hanno protestato sono stati interrogati dalla polizia. Il portale investigativo CINS ha registrato 30 casi di arresti, colloqui informativi con polizia, confisca di laptop e cellulari e perquisizioni di appartamenti di cittadini che si oppongono al progetto di estrazione del litio. Emblematico il caso di Aleksandar Maktovic, collaboratore scientifico dell'Istituto di Scienze Economiche di Belgrado, che ha ricevuto minacce di morte dopo la pubblicazione di un'analisi dei piani di estrazione del litio. Secondo quanto riportato dai media, la polizia e la BIA, che sono i servizi segreti serbi, hanno perquisito gli appartamenti di alcuni amici di Maktovic. Tutti gli attivisti sono stati interrogati perché sospettati di sovversione all'ordine costituzionale. In una risposta allo slogan dei manifestanti è stato creato il sito web Copacemo, cioè Estrarremo, dove sono state pubblicate foto e nomi dei cosiddetti terroristi ambientali. E questo non è l'unico elenco di questo tipo. L'attuale tendenza della... che poi insomma delle destre in generale e di queste situazioni appunto di governi che come si dice opprimono insomma il popolo,
1: oppressori, direi che va benissimo,
0: è quello dello schedare e rendere pubblico, guarda la situazione in Ungheria di tutti gli attivisti di sinistra che vengono, cioè sono proprio dei siti dove vengono pubblicati nomi e indirizzi,
1: ecco.
0: La stessa Salis, ti ricordi il giudice che per errore ha detto dove sarebbe andata ai servizi domiciliari. Se vi capita di leggere il fumetto di Zero Calcare che parla proprio della Salis, è molto interessante da questo punto di vista, perché ti racconta, lui ci è andato là, ti racconta qual è l'area che tira là. Ecco, però allo stesso modo in questi paesi che sono, non sono autoritarismi ma hanno un bel odore forte di autoritarismo, succede questo, cioè schedare i dissidenti, punto, e renderlo pubblico, perché così poi dopo possono andare a minacciare chiunque, cioè non lo deve fare lo Stato, non si sporca le mani,
1: ma... no, nonché scoraggiare i futuri attivisti, certo.
0: Esatto. Lo scorso 25 agosto al cantante croato alla cantante croata Saverina Vuković è stata fermata al confine con la Serbia mentre stava per esibirsi a Belgrado. La polizia ha perquisito la sua auto e l'ha interrogata sulle sue opinioni sui crimini di Srebrenica e quelli accaduti in Croazia durante l'operazione Oluja del 95. Vuković è stato interrogato anche in materia al suo sostegno alle proteste contro l'estrazione del litio. Ivica Dačić, ministro dell'interno serbo, ha dichiarato che la cantante è stata interrogata sulla base di liste di reati verbali. È intervenuto anche Vulin, Aleksandar Vulin, che è il vice premier, affermando che mentre era ministro della polizia a capo della BIA aveva redatto liste di persone alle quali dovrebbe essere vietato l'ingresso in Serbia per legge e per coscienza, ha detto lui. Vulin ha aggiunto che si rammarica di non essersi dedicato maggiormente a suddette liste perché vede quanta feccia ne è stata ingiustamente esclusa. Vice premier, quelle diceva queste cose. È chiaro quindi che oltre alla lista degli stranieri esistono anche le liste dei cittadini serbi. Milica Randelovic, moderatrice della pagina Facebook Activiziam, è stata fermata all'aeroporto di Belgrado mentre era in vacanza per poi essere interrogata sulle sue attività sui social. Il suo telefono è stato confiscato perché sospettata di incitare al rovesciamento violento dell'ordine costituzionale. Drammatico anche il caso di Sofia Todorovic, presidente dell'organizzazione Iniziativa Giovanile per i Diritti Umani, che negli ultimi due mesi è stata fermata alle frontiere 10 volte. La detenzione e le perquisizioni sono durate da 1 a 4 ore lo scorso 5 settembre, mentre tornava dalla città tedesca di Aquisgrana, dove ha ricevuto, a nome della sua organizzazione, il premio per la pace di Aquisgrana. Cioè, quindi questa va a prendere un premio internazionale per la pace, torna, boom, sequestro.
1: E 4 ore di interrogatorio.
0: E 4 ore di interrogatorio, a gratis. Rio Tinto non è la prima compagnia controversa che la leadership serba, guidata da Vucic, ha portato in Serbia. Così come il progetto di costruire una miniera di litio su un terreno fertile nella Serbia occidentale non è il primo investimento problematico nel paese, in tutto ciò spinto anche dall'Europa. In alcuni casi simili, a parte i reportage dei media e le proteste degli attivisti locali, non ci sono state ulteriori reazioni. Qui la domanda sorge spontanea: perché proprio il progetto Yadar ha causato così tante polemiche? La spiegazione sta nel fatto che una parte degli abitanti di Makva, l'area in cui è prevista l'estrazione, da tempo ormai protesta e gode del sostegno delle organizzazioni ambientaliste, dei partiti di opposizione e di parte dell'opinione pubblica. Anche gli esperti sono fortemente divisi sull'estrazione del litio. Dopo i dibattiti specialistici, spesso incomprensibili ai cittadini, l'unica causa chiara è la paura. Le persone temono di perdere la loro terra e di essere sfollati. Progetti simili vengono annunciati in altre parti della Serbia e c'è il timore che l'intero paese, come si è sentito durante le proteste, possa diventare una discarica ecologica da cui traggono profitto investitori stranieri, cioè noi, no? Siamo comunque coinvolti, ahimè. Per Vučić è particolarmente pericoloso che l'opposizione a Rio Tinto abbia riunito persone provenienti da tutta la Serbia e gruppi diversi, dagli attivisti ambientalisti ai partiti di opposizione, dai lobbisti alle comunità accademiche, dai cittadini contrari all'Unione Europea, a quelli che sono semplicemente preoccupati per il futuro. È chiaro che poi si riuniscono tutta una serie di realtà che poi anche fra di loro normalmente non dialogherebbero. Inoltre è emerso che la distruzione e l'emarginazione delle istituzioni da anni portate avanti da Vučić hanno portato alla creazione di un clima in cui non c'è alcun dialogo nel dibattito pubblico tra esperti, solo un gran fracasso dove tutto si riduce alla propaganda pro o contro una multinazionale, ossia pro o contro l'estrazione di mineraria in Serbia. Allora, caro Mario, ce la facciamo a dire un'altra...
1: Allora, il nostro tempo sta finendo, quindi siamo arrivati precisi per l'ora e mezzo. È finito.
0: È vero.
1: E pur tuttavia ci sarà anche un podcast, quindi malgrado forse stiamo per essere tagliati, potremo anche aggiungere qualche cosa per chi ci vorrà riascoltare.
0: Che tattica la
1: in
0: tua.
1: Podcast.
0: Bello, bravo. Allora, potrebbe essere fra poco non ci sentirete più, andate a recuperarvi l'ultima notizia nel podcast che verrà pubblicato il giorno stesso.
1: Sì.
0: Fondamentalmente
1: poche ore dopo,
0: perché concludiamo un po' con questi giochi di potere legati alla tanto alle materie prime, allo sfruttamento, alla ricerca di una indipendenza come si dice di materiali per
1: energetica,
0: bravo, energetica volevo dire. E tutti questi movimenti che l'Europa sta portando avanti passano non solo da quello, non solo dalle ferrovie, ma passano anche dai porti, passano dai gasdotti. Quindi ci sono tanti tasselli all'interno del mosaico. E un interessante tassello da portare, secondo me, di cui parlare, dato proprio dai cambiamenti degli assetti dati dalla guerra in Ucraina, per esempio, è il porto fluviale di Giurgiulesti, nella Repubblica Moldava, perché sta diventando un'infrastruttura sempre più strategica sul Danubio. Quindi il ritorno dei fiumi come spostamento di merci.
1: Eh sì.
0: Che quindi poi quello inquinamento dei fiumi e bla bla bla. Ecco perché la Romania sta tentando di acquistare il controllo per aumentare la sua influenza economica nella regione. Perché se riesce diventerebbe un tassello importante. Certo, fa parte dell'Europa, ma la Romania in qualche modo vuole, sta un po' sgomitando per cercare di avere un ruolo più attivo. Per esempio, il presidente romeno ha cercato di avere la presidenza europea, si era candidato.
1: È vero, è stato l'ultimo a ritirarsi quando ormai ha capito, l'ha fatto soltanto quando ha capito che nessuno l'avrebbe sostenuto.
0: Esatto.
1: Fino all'ultimo momento c'è stato agganciato a questa candidatura.
0: La retorica della Romania principalmente è legata alla questione della difesa, dicendo che sono il confine con fuori dell'Europa e ha già tante basi militari NATO all'interno, per cui è anche un obiettivo facile militare. E quindi in virtù di questo chiede più importanza, ma nel mentre cerca di lavorare ai fianchi proprio dal punto di vista economico, e poi è quello più remunerativo alla fine dei conti. Il governo romeno ha confermato l'intenzione di acquistare il controllo del porto di questo devo dire piano, Giurgiulesti, dalla Repubblica di Moldavia, unico porto del paese confinante. L'avvio dei negoziati con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stata cioè la banca è la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, chiaramente non è che vai dalla banca per la
1: sì.
0: È stato approvato dall'esecutivo di Bucarest alla fine del mese di agosto con un memorandum. Lo Stato romeno non è l'unico che aspira ad acquistare il porto, chiaramente L'acquisizione da parte di Bucarest porterebbe ad un significativo rafforzamento dell'infrastruttura portuale della Romania ed aumenterebbe la sua influenza economica nella regione, con un chiaro vantaggio strategico nell'attuale contesto di incertezza geopolitica, in particolar modo l'incertezza nel Mar Nero, chiaramente, dove ci sono le flotte russe che girano e anche un po' quelle americane che si pattugliano, un bel casino. Il memorandum sottoscritto riguarda l'avvio di negoziati con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo in vista dell'acquisizione da parte dello Stato rumeno attraverso una società commerciale sotto l'autorità del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, delle azioni della Danube Logistica SRL, detenuta dalla stessa Banca per lo Sviluppo, che chiameremo BERS da questo momento in poi, nel porto internazionale franco di Giurgiulesti. Il porto nel sud del paese è l'unico nella Repubblica di Moldavia accessibile alle navi marittime, quindi è molto importante. Certo. Già un anno fa il primo ministro romeno, che è Ciolacu, aveva annunciato l'interesse dello Stato romeno per il porto e disse: uno degli snodi più importanti per la ricostruzione dell'Ucraina dopo la fine della guerra sarà la Romania, e la Romania questa volta deve essere logisticamente preparata per questo hub. Aggiunse poi anche: dobbiamo renderci conto che il porto di Costanza è strategico in questo momento, non so cosa succederà a Odessa. Odessa, porto fondamentale del Mar Nero, che chiaramente è tutto distrutto e bombardato, circondato da navi russe, è un porto che non funziona, oggettivamente non ci si può più, non si può più usare in questo momento. E quindi è chiaro che invece il porto di Costanza acquisisce un'ulteriore importanza strategica e comunque di passaggio di merci. Il porto internazionale franco di Giurgiulesti si trova a 133,8 km dal Mar Nero, sul fiume Danubio. Il porto fluviale è un nodo logistico di importanza strategica che offre agli importatori ed esportatori servizi di trasbordo e stoccaggio con accesso ad infrastrutture di trasporto trimodale. Giurgiulesti si trova sul settore marittimo del fiume Danubio, con una profondità di acque fino a 7 metri che consente l'ormeggio di navi fluviali e marittime, quindi non solo chiatte che hanno un pescaggio basso, di solito le chiatte fluviali sono piatte,
1: sì, sì,
0: perché non hanno,
1: certo,
0: sotto,
1: non c'è fondale sufficiente,
0: si incaglierebbero. Questo fiume lì, in questo porto qua, invece raggiunge un fondale idoneo anche a molte navi marittime, chiaramente non a petroliere enormi, ma comunque a navi marittime. Dallo scoppio della guerra in Ucraina il volume delle merci trasportate attraverso il porto di Giurgiulesti è aumentato in modo significativo, ammontando a circa 5,6 milioni di tonnellate. Sono numeri che io non riesco mai a quantificare, sono 5
1: cifre che fanno girare la testa, come diceva quello.
0: Esatto. I trasbordi di merci hanno superato i 2,6 milioni di tonnellate, toccando i limiti della capacità del porto. Il complesso portuale di Giurgiulesti è diventato più attraente per gli operatori economici locali, soprattutto dopo che le aree portuali di Odessa e Reni sono diventate bersaglio degli attacchi russi. Questo l'aveva affermato per la sezione moldava di Radio Europa Libera Igor Zaharia, direttore dell'agenzia navale moldava. Il porto si trova quindi oggi in una posizione strategica ai confini della Repubblica Moldava con la Romania e Ucraina, grazie all'accesso diretto al Mar Nero tramite navi marittime ai paesi situati lungo il Danubio tramite chiatte fluviali, nonché all'accesso ai collegamenti ferroviari verso paesi dell'ex CSI. Cos'è l'ex CSI?
1: Il consorzio degli stati comunità degli stati indipendenti.
0: Comunità degli stati indipendenti, bravo. E i paesi membri dell'Unione Europea, Giurgiulesti si sta trasformando in un centro logistico di grande importanza per l'intera regione, come si può leggere nella homepage del sito del porto. Se volete c'è il link, potete andarvelo a vedere. Io non l'ho neanche aperto, sinceramente non mi interessa, però può essere carino. Secondo l'accordo firmato, i vari investimenti nel porto hanno assunto i seguenti obblighi: la Danube Logistica SRL di rinnovare il porto, la Bemol Retail di costruire una rete di stazioni di servizio e la Bemol Raffineria non so la pronuncia, di costruire una raffineria di petrolio, Il 7 maggio 2021 la BERS ha acquisito il 100% del capitale della Danube Logistic, l'operatore del porto, che è di fatto l'operatore del porto di Giurgiulesti. il governo di Chisinau, il governo rumeno, ha accettato di affittare 120 ettari alla Danube Logistic per 99 anni. Bello, 99
2: sì,
0: anni.
2: Sì, sì.
0: In cambio di un pagamento annuo simbolico di $1,000.
2: Anche questo non è male.
0: Non male, scrive la stampa moldava. L'esecutivo moldavo si impegna poi a riabilitare le infrastrutture stradali, ferroviarie e rete elettrica, gasdotto e tutto quello che c'è lì intorno. Quindi la Moldavia spera di avere un ritorno di infrastrutture e di giro merci, la Romania di diventare un punto, un hub logistico fondamentale non solo per la ricostruzione dell'Ucraina dopo, quando sarà, se sarà, ma anche proprio per il passaggio di merci. Quindi di fatto diventerebbe lei la gestrice, ma di fatto c'è dietro l'Europa,
2: sì,
0: c'è la banca, anzi nell'Europa, la banca europea per...
2: adibita proprio a questo scopo, sì sì sì.
0: La Danube Logistics non ha però confermato l'informazione relativa ai $1,000 annuali, dice no, non è vero, poi tanto sarà così sicuro.
2: Saranno 999
0: e ha precisato che il costo reale è confidenziale, non si può dire. Secondo l'emittente ProTV Chisinau, il porto è diventato oggetto di una controversia tra diverse società e banche internazionali. Chiaramente ci si stanno buttando malamente, che hanno prestato questa attività. Il porto è oggi amministrato dalla BERS, ma in passato, per quasi due decenni, è passato tra le mani di società azere, cioè Azerbaijan, olandesi, austriache, società offshore di Cipro o delle Bahamas. Insomma, ci passava di tutto e di più. La storia del porto nell'ultimo quarto di secolo è quindi piuttosto tortuosa, ricca di conflitti, acquisizioni controverse e contenziosi nei tribunali di Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Moldova ancora aperti. Il primo ministro moldavo, che è Dorin Resean, ha confermato l'esistenza di negoziati con il governo di Bucarest sull'intenzione della Romania di acquisire questo porto e dice: siamo ora nella fase di analisi delle opportunità. Il premier moldavo ha aggiunto che la BERS è in trattativa con diversi potenziali investitori, tra cui quelli provenienti da Romania, Turchia, Paesi Bassi e Danimarca. La stampa romena ha aggiunto due ulteriori potenziali acquirenti che sembrerebbero essere due miliardari bulgari.
2: Ecco.
0: Le autorità di Chisinau vogliono fare chiarezza, dice, a Giurgiulesti operano due entità infrastrutturali portuali, cioè il porto franco internazionale di Giurgiulesti, che appartiene alla Banca Europea per la risoluzione del BERS, e il porto statale, che è di proprietà dello Stato. Non si discute della vendita del porto statale, dice, solo di quello gestito dalla BERS, che però è quello più consistente. Questo lo ha precisato il portavoce del governo moldavo. Dal suo canto la presidenza della Repubblica di Moldava, Maia Sandu, è la presidentessa della Repubblica, ha commentato l'intenzione della Romania di acquisire il porto dicendo: ci sono ancora dei punti da chiarire, è una lunga storia, la decisione spetta alla BERS. Non mi rompete le palle, no? Non so se ha aggiunto questo, ma quindi non ha detto niente. Tra litigi e vari casi di corruzione invocati nel passato, il valore strategico del porto aumenta da un giorno a un altro e la Romania porta voce degli interessi della Repubblica di Moldova nell'Unione Europea e in altre organizzazioni internazionali a cui Chisinau aspira, non vorrebbe perdere l'occasione di amministrare un obiettivo importante nel trasporto delle merci nella regione. Commenti?
2: Interessante questo aspetto del fiume, che la Moldavia non ha sbocco sul mare, però allo stesso tempo centinaia di chilometri, decine e decine, quanto hai detto, 130 chilometri di fiume fino al
0: mare, cioè sì, 133, sì.
2: Navigabili, il porto è presso il confine alla Romania, se non sbaglio parlano rumeno in Moldavia, e poi c'è anche la questione, di nuovo se non sbaglio, della Transnistria e quindi...
0: No, invece no, mi sa che parlano qualcosa, perché il romeno è una lingua latina, no?
2: Sì.
0: E invece il moldavo è una lingua, mi sa...
2: Ah no, mi pareva non avessero...
0: Russa,
2: okay,
0: come si dice, non russa, ma lingua
2: sì, sì,
0: slava.
2: Sì. Ok, come non detto allora questo aspetto.
0: Credo, però la prossima volta lo chiariamo.
2: Controlliamo comunque. Ma in effetti sono un sacco di cose di cui non abbiamo parlato. Avevi altri approfondimenti sulla Bosnia. Mi avevi annunciato il nucleare, di cui non abbiamo nulla detto.
0: Molto interessante.
2: Io stesso avrei voluto, lo sapevi, parlare di letteratura, poesia, Macedonia del Nord. E allora, semplicemente, che fare? Rimandare, direi, all'Urlo dei Balcani, nel quale... tutto questo sarà sicuramente affrontato.
0: Ci impegniamo.
2: Sì, sì, assolutamente. È una promessa, direi. Smaniamo, anzi.
0: Sì, sì.
2: Ai prossimi Ponte Radio, con le nostre radio sorelle, che chissà quali temi conosceranno, sarà una scoperta che vedremo tutti quanti assieme. E se mi dai tempo, visto che ormai abbiamo sforato, sforare per sforare, io vorrei mettere un ultimo pezzaccio,
0: sì,
2: visto
0: dai.
2: Che di Moldavia abbiamo parlato, c'è un gruppo moldavo che a me piace moltissimo.
0: Sì, assolutamente.
2: Dai, allora mettiamo e salutiamoci con questa ultima canzone. Questi sono gli Zdob. Allora, aspetta, lo devo pronunciare. Anch'io leggo. Oppure lo so. Vado a braccio.
0: È
2: dai.
0: Un mestiere di
2: Zdobzi Zdub. Sì, certo. Zdobzi Zdub. Bonica Bate Doba. Che vuol dire la nonna suona il tamburo, è una canzone dedicata a tutte le nonne del mondo, a me piace tanto e allora direi che con questa ci possiamo lasciare, lasciando tutti quanti con un grande saluto qui da Radio Wombat. Io sono Mario.
0: Io sono il Buon Tuco.
2: E alla prossima.
0: Wombat!

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Pompe Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

diretta? No, raga! Oh! Ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh! Basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo stai facendo? Oh! A dormire! Dad!

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Mixtape di musica italiana realizzato durante il periodo pandemico da Radio Kebab.
2: Una volta, molto tempo fa, io le serate le passavo diversamente. Cioè, io avevo un gruppo di amici. Beva setati di sangue, andavamo in giro di notte, fiavavamo sacrifici umani, sgummamenti, scurbanti, violenza. Ma di questo vi parlerò in un altro disco.

0: quindi sto attore.
1: Mi dai fastidio, mi dai fastidio, mi dai fastidio.
0: Continuatore.
1: Mi

0: Pronto? Pronto? Non ti sento manco cazzo, pronto?
1: Il telefono, la tua voce.

0: realizzato durante il periodo pandemico da Radio Kebab.
1: Loro sono rimasti indietro, sono fissati ancora con la Sardegna, risottino con lo champagne, la sera in discoteca. La libidine invece è qua, è qui la galva.

Anche io ho molti problemi col mio lavoro, ma ho risolto il problema della gomma. Fitent, la gomma che non si attacca o cazzo.

0: Ciao Billy.
1: Cosa ci fai tu qui?
0: Semplice, sono venuto a ritirare la fresca, vale a dire due pali.
1: Ah, che culo, ho perso anche il portafoglio.
0: Nessun problema, li tratterremo dal tuo stipendio, come d'abitudine.
1: Parliamone.

0: Mixtape di musica italiana realizzato durante il periodo pandemico da Radio Kebab.
1: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini. Siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta la

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

Blackout Hours. 4:20 di questo 25 agosto 2026 e riprendono le dirette sui 105.250, la frequenza liberata nell'etere torinese, è raggiungibile in FM, in DAB e dal sito radioblackout.org in tutto il mondo. Voice of the People, Radio Blackout, la radio indipendente dal 92. Eccoci qua per, con qualche traccia prima di incominciare la puntata odierna di Overjoy. Dopo questa Angels di Lee Perry con Geo Badu e Steve Marshall, ci ascoltiamo l'anteprima del disco in uscita di Chaka Khan, che si presenta con un featuring con Snoop Dogg. Buon ascolto.

0: Boogie Is In My Soul, il titolo di questa traccia, Chaka Khan featuring Snoop Dogg, un'anteprima del nuovo disco di Chaka Khan in uscita a metà settembre. E Miss Chaka Khan non ha perso il funkettone dentro che l'accompagna da sempre. Big up.
1: Come on, come on. Show him.
0: Ancora qualche traccia prima di partire con la sigla di Overjoy. Ora ci ascoltiamo Maccabee con Pollupa. Be who you are.

Be who you are, si te stessa. Il messaggio di Maccabee al Lyrical Machine. I can be frustrated and coming like you and yourself in a... Always positive. Ok, è quasi tutto pronto. Facciamocelo dire da Camille. People get ready.

0: 16:31, ci siamo. Una nuova puntata di Overjoy sta per andare in onda.
1: Europe already developed. Time to Africa, Africa, Africa, Africa, Africa.

pazza. Sui 105.250 le frequenze libere. Radio Blackout è la radio. Se sei in ascolto, spargi la voce che ho già iniziata. Ascoltabile in FM, dub, streaming. Che siate in macchina, che siate sotto l'ombrellone, che siate in montagna, che siate a lavoro, che siate in prigione, che siate ovunque voi siate, mi auguro che possiate passarvela al meglio possibile. Da ora e per le prossime due, Reggae Vibrations on air sui 105.250. Vi ricordo i contatti della radio, che sono 346-667-3263 per i messaggi, oppure 011-249-5669 il telefono fisso.

rivolti direttamente al sistema o rivolti al prossimo o rivolti a chi pensate siano adatte alle parole che ascolteremo. E le parole quest'oggi saranno cantate da Burning Spear, Garnet Silk, Black Uhuru, Luxley Castle, Junior Kelly, L16, abbiamo sentito già Mason e ce lo riascolteremo. C'è un nuovo riddim che riprende già Jesse De Macam dei Culture, ci ascolteremo poi Dennis Bovell, il nuovo pezzone di Original Coffee e il nuovo disco di Queen Afrika, una nuova lavoro anche per Patra e poi ancora tanta musica in scaletta. Vedremo col dipanarsi dei minuti e delle ore come continueremo. Questo ancora un po' groovierato palinsesto blackoutiano. Vedremo se il calore e il sudor lo permette. Ci estenderemo, ma chissà. Un saluto a tutti i DJ redattori che continuano a trasmettere, un saluto anche a tutti quelli che se ne sono andati in lidi freschi o lontani dalla città, anche quelli che sono in città a girarsi i pollici.

Continuando il monitoraggio della diffusione dell'ascolto di Radio Blackout, è sempre utile per noi sapere da dove ci ascoltate e da quale supporto ci ascoltate, così che possiamo verificare che il segnale sia sempre bello vivo e attivo.

Un saluto ovviamente a tutti i soundboy e le soundgirl in ascolto, a tutti coloro che spingono attivamente questa cultura, a tutti quelli che con la loro militanza musicale lavorano per un mondo migliore. Only good system is the sound system.

L'umidità è importante qua negli studi di Via Cecchi 21A. Il sudore gronda copioso, ma faremo attenzione a lasciare microfoni e mixer e strumentazione tecnica illibate per mantenere il flusso costante, imbattere le varie di questa musica che dalla Giamaica si è espansa in fretta in tutto il mondo e ora fa sì che una grande famiglia sia strettamente collegata in ogni angolo del globo. Un saluto a tutte e tutti ed è praticamente tutto pronto per iniziare, dato che sia la sirena mitica di Kenzo che l'effettone del mixer sono stati provati. Oggi anche col mitico sampler blackoutiano. Iniziamo con un mega classicone dalla voce di Burning Spear, una canzone dall'intro splendido, ci ascolteremo Door Peep. Vediamo cosa c'è al di là dello spioncino di Overjoy quest'oggi. Buon ascolto Blackouters.

Burning Spear per settare la vibe. Seguirà adesso una traccia corredata di Dub Wise da Garnet Silk, Give I Strength.

Levi Strauss, Garnet Silk. Questo ritmo che adesso ci andiamo ad ascoltare in dub ha un nome caratteristico che adesso non mi sovviene. Sapete che ogni tipo di musica ha un nome caratterizzante, dal One Drop al Rockers, e questo adesso non mi sovviene. È un ritmo caratteristico che accomuna diverse tracce di questo ampio genere. Original Firehouse Crew. Give a strength in dub.

oltre ai contatti della radio che vi ho suggerito prima, e vi esorto ancora a consultare anche il sito in tutti i suoi angoli e dettagli. Vi ricordo anche che Overjoy ha un canale Telegram chiamato Radio Overjoy, in cui trasmetto il promemoria quando incomincio la trasmissione settimanalmente o quasi. C'è una pagina Instagram anche, Overjoy _ Radio Blackout. Molto poco attiva, ma rappresenta.

È ora che la vibe è bella e che settata. Ci ascoltiamo una bella doppietta di canzoni su un ritmo New Roots uscito a metà degli anni 2000. E ce l'ascoltiamo reinterpretato e riregistrato da John Mason e da Junior Kelly con Michalwa e Rasta Should Be Deeper. Buon ascolto, Vergioia, sempre su Blackout.

Big up a voi che vi state facendo sentire. Un saluto a Vat. E cito testuali parole: senza la musica cos'è la bellezza? Un saluto anche al furgone in giro per Berlino. Ciao Matte Haus Berlin. Spero di rivedervi presto anche qua negli studi di Via Cecchi. E intanto, mentre questa micialua volge al termine, ci prepariamo ad ascoltare il messaggio di Junior Kelly e Rasta Should Be Deeper. Rasta Flags.

La voce di L16 in questo rhythm che adesso ci ascolteremo, chiamato Heavy Rock Rhythm, in cui canta oltre al 16 Ruben Mystic, che ascoltiamo adesso, e a seguire ci sentiremo Culture Rebel, Russ Fraser e King Lorenzo.

Big up Lele che se ne sta tornando attraversando l'Italia. È proprio questo ritmo, calzapennello, e quindi scatta la special dedication. Jaja C, De Macam, ce l'ascoltiamo nella versione interpretata da Dennis Bovell con Double Standard. E salutiamo così questo ritmo chiamato Heavy Rock prodotto da Reality Sound.

E questo Georgia City Macama è tratta da un bellissimo album prodotto in combinazione da Dennis Bovell e Double Standard, che reinterpretano i grandi classici della reggae music. Per cui oltre a questa ce ne ascolta

Ci siamo ascoltati prima Giorgia Side Macam, canzone dei Culture, ripresa in questo album da Denis Bovell con Double Standard. Questa Malcolm X è stata originariamente cantata da Earl 16 nel lontano 1975. E la prossima che ascolteremo per chiudere questa tripletta di Denis Bovell, ci ascolteremo la sua reinterpretazione della super tune dei Twinkle Brothers intitolata I'm No Robot.

0: Dennis Bovell, storico produttore originario delle Barbados ma residente da tempo a Londra, gira gli studi di tutta Europa producendo queste sonorità dai tempi della 4th Street Orchestra di Matumbi. Sono innumerevoli le sue produzioni, tra cui Alpha Blondie, giusto per citarne una. Bassista e produttore. Ci siamo ascoltati una tripletta dal suo disco con Double Standard, credo la sua ultima release. E passiamo ora alla nuova traccia di Freddie McGregor, intitolata Calling Mr. Speaker.
1: Radio Blackout.

il suono di Joe Version direttamente dal Portogallo con questa Boom Sound. The people are coming, boom sound. The people, un bel gathering tune che ci va a introdurre un altro Boom Sound, quello della nuova traccia di Original Coffee. È probabilmente il pezzo dell'estate, intitolato Summer Fruits Nana. Buon ascolto per Joyas, stay blackout.

Murphy, qualcosa di original come sempre ci ha presentato. Ciò che nel nome si chiama Original Coffee, e sapete che ce la risentiamo. Thank you.

Summer Fruits da Original Coffee, bless a tutti da Accra, Ghana, Punta Cagna, osservando la flora e la fauna. E aggiungiamo i saluti che arrivano dalla Mezza, quelli che arrivano da Bellino, anche quelli che arrivano da Savona. Big up yourself. E ce ne ascoltiamo un'altra da Coffee, quella con cui era diventata la prima traccia del suo album.

dall'album Gifted, questa era Xten. E essendo le 17:33 ed essendo nel bel mezzo del Feminine Power Segment, ci ascoltiamo anche una doppietta dal nuovo album di Queen Afrika, Lantern, questa che ci siamo già ascoltati qualche settimana fa, e poi ci ascolteremo No Treat.

E arrivano degli saluti anche da un'ascoltatrice molto speciale, straight from Sardinia. Buon mare, buona spiaggia, buon relax. E questa è una dedica speciale che si intitola Mom Like Me, una mamma come me. Sempre qui.

Ventris Morgan, conosciuta come Queen Afrika, la figlia di Derek Morgan, anche se poi è stata cresciuta dalla madre e dal patrigno. Classe 1975. Dedica questo pezzo a se stessa, come in quanto mamma, e a tutte le mamme, esortando sì ad andare avanti nonostante tutti gli struggimenti. Special dedication. E ora la terza grande donna che ci andremo ad ascoltare, Patra, ci ascoltiamo la sua nuovissima No Treat.

0: E questo è un nuovo singolo di Patra che esce più di 40 anni dopo il suo primo disco, che ebbe un grande successo. E ci andiamo ad ascoltare una traccia anche di quel disco del 1993. Ci ascolteremo da quel disco Poor People Song.
1: I'm poor people in a South Africa, Somalia, Jamaica, all over the world. People who suffer, all of the leaders, what more hands and come together. Watch this. People that in the world where you suffer, me friend, have to worry, 'cause they don't have no money, ball it out. Yes, we are fear.

E questa è Poor People's Song dall'album Queen of the Pack di Patra. Grazie Gabriel del messaggio di apprezzamento. Solo bombe musicali e non solo. Che vanno anche nelle vostre cuffiette e la gente intorno non sa il livello. Che siate in viaggio, che siate in relax, this is reggae music. Rimaniamo sullo genere in questi primi anni 90 in cui venivano prodotte queste canzoni che risultavano molto plasticose ma che poi hanno preso dignità come Digital Killaz. E ora ci ascoltiamo Rude Boy da Hopton Lindo.

0: Eola, dato che c'è chi si è al mare a impanarsi sulla sabbia, ma dato che c'è anche chi predilige il fresco montano, sapete, ancora in clima vacanziero, anche se si è fissi a Torino, almeno sognare non costa nulla. E a proposito di climi montani, è la prossima traccia che ascolteremo, Trento Altipiano, da Indangia Vibes, una delle loro prime produzioni. Ascoltiamocela dopo lo skit di Pinchas.
1: Hey, amigo, you know that this is number uno bandoliero,
0: bandoliero Pinchas,
1: and you're in tune to Overjoy on Radio Blackout in Italy.
0: Ora il misticismo sia con voi.

3 minuti alla controllo etiope mentre scorre sui 105-250 questa splendida train to altipiano in Naya Vibes con il flauto di Kiko Goldamesh e Matty Korns al trombone. Musiche alpine.

Anche la prossima traccia che ci ascolteremo rimane sul tema montano, prodotta da Hooden Sound dal titolo Holy Mountain. Salutiamo così il treno per l'Altipiani.

0: trials. Knowing that the testing of your faith produces patience. For that patience that...
1: Una versione di Patience che non avete mai sentito. Roots Styley. Roots Groove. The Groove.

0: Ed è arrivato il momento degli stepperoni finali. Ci ascolteremo Disciples. Nel prossimo segmento, andandoci a sentire nell'ordine Getsemani di Dawe Congo, pubblicata dalla Taito Records, Judgment Time di Vivian Jones e Babylonians con Bunny Lai Lai. Buon ascolto, Mighty Warriors.
1: Keep eyes strong, it's not a competition. You got

18 e 19 al 45esimo parallelo, il meridiano di Torino. Vi ricordo giusto un paio di appuntamenti culinari per questa settimana: la consueta cena Bella Vita del Mezcal di domani, del mercoledì, ormai celebre Mezcaledì. Anche venerdì sarà una cena Bella Vita vegana, questa volta al Barocchio,

Ora salutiamo Amanda Ford della Tai 2 Records con questa grande traccia prodotta da Disciple con la voce di Dawe Congo, per andarci ad ascoltare un altro traccione. Questo giro tocca a Vivian Jones passare per le frequenze. Judgment Time.

dopo questo Rubadub Mix di Judgment Time, Vivian Jones, sempre ad opera di Disciples, ci andiamo ad ascoltare un altro traccione da un altro veteran foundation artist conosciuto come Bunny Lai Lai. Ci andiamo ad ascoltare la sua Babylonians.

una delle tante etichette su cui ha pubblicato la sua musica, Rust Disciple. E su questo rhythm ci ascoltiamo anche Russ McBean con la sua The Race.

18 e 32 passate da qualche secondo. Come sarete resi conto che stacca stacca quest'oggi non sta andando in onda, riprenderà a settembre il suo programma informativo sull'affrontare le tecnologie in modo consapevole e intelligente. Credo che Radio Fabbrica alle 19.30 trasmetterà regolarmente, ma il tutto sarà caldamente introdotto dalla bobina. Ancora in modalità Summer Edition.

Io inizio a salutarvi, a darvi appuntamento martedì prossimo. Annunciandovi l'ultima traccia che ascolteremo insieme, che è la nuova produzione di King Alpha con Fredlocks alla voce.

0: quindi non mi resta che augurarvi un'altra buona settimana. State Irish, state Overjoy e soprattutto state su Blackout.
1: Black people, that's all the people. Let them be the work of the Rastafarians. Rastafarians, your name in this time, Unionium.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

E il secondo pezzo che ho suonato era Hemorrhoid, che parla di un'esperienza personale, però è sempre un'esperienza personale che viene riflettuta in un ambito generale della Val di Succa, dove siamo pieni di queste grosse emorroidi. Se voi salite dalla Leitera lo vedete questo cantiere, dall'alto immenso, più il cantiere della Clarea. Queste sono grosse emorroidi che ci fanno sanguinare ormai dal 2005, solo 19 anni. Bom.

ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto. La cacchina poi arriverà, un'esplosione di felicità, emorragia, retrospettiva, cubetti di ghiaccio e tamponi radioattivi, cannucce in vena, schizzi di sangue, sadico chirurgo, trauma anale.

faceva l'infermiere. No signora, mi facevo di eroina, dovrebbe cominciare a farsi pure lei. Così forse imparerà bucare con l'ago, non con la canula. E sposta i cosi che non vede un coso, mi deve entrare con il bisturino nel culo.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento. Adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare.
2: Lo sapevate che Radio Blackout è antimilitarista?
3: L'antimilitarismo è una dottrina contraria alla guerra e alle istituzioni militari.

0: Blackout. Heleş meğeniz.
1: Merhaba Radyo Blackout. Sansürü kapatın, Radyo Blackout'u açın.
2: Hallo Radyo Blackout. Sensur aus, Radyo Blackout an.
3: G'day Radyo Blackout. Turn off that...
4: Radio Blackout ristora le vostre menti e alimenta le vostre passioni.
5: Per cortesia.
6: Evidentemente voi avete in mente creare posti di lavoro attraverso la coltivazione della cannabis e poi avremo la cocaina perché anche la cocaina.
7: Pronto, Elisabetta?

0: 16 marzo 2003. I fascisti uccidono.
1: Non sapevate che l'antisessismo
2: è il rifiuto
1: della
2: discriminazione
3: tra i sessi,
1: contro la costruzione sociale dell'identità
2: e dei ruoli di genere.
1: Viva le differenze individuali.
4: Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, l'umore e il radio blackout.
5: Sono le due.
6: Edizione straordinaria.
5: Radio Blackout.
7: Sei all'ascolto di Radio Blackout.
8: Abbiamo in contatto con il mondo della comunicazione.
9: Capito.
10: No matter what the people say, this station leads the way. This is one station against the nation.
11: The people out there on the voice of the people and the voice of God, keep on listening to Blackout Radio Station with reggae culture, reggae prophecy, especially about Lee Scott Perry and Mad Professor and Eddie Norwood's show name.

0: black holes.
1: Black holes.
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
1: Il martedì alle ore 14.
0: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
2: Estratti dello spettacolo Liberi Sempre, letture della storica Michela Ponzani e dello scrittore Valerio De Filippis, musiche di Marco Caparrelli, chitarra e voce, Marcello Lardo, chitarra e basso, Nicolò Pagani, basso, Andrea Borrelli, batteria.
3: Fai la ninda, fai la nanna, che se dormi non vedrai tante infame e tanti guai che succedono nel morno. Fra le spade e i fucili dei popoli civili. Fa la ninna, coccopello, che non vedrai la gente che si scanna per un matto che comanna, che si scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio d'una fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che sto covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, coccobello, finché dura sto macello. Fa la ninna, che domani rivedremo gli sovrani che se scambiano la stima con gli amici come prima, so cugini e fra parenti non si fanno complimenti. Torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti fra di loro, senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Io sono la nipote di un sopravvissuto che una volta chiamavano partigiano. Avevo poco più di 6 anni quando mio nonno mi portò a visitare un monumento qui a Roma, un monumento chiamato Mausoleo. Ricordo che partimmo in macchina, una vecchia 500, con un fiore rosso destinato a un amico. E io di quella visita ricordo il buio delle cave, il freddo da un sapore livido, il silenzio opprimente, come l'odore della terra che porta tutto giù e portandosi dietro anche chi resta. Però quel luogo, le fosse ardeatine, non aveva il sapore della morte. Tutto gli parlava di una guerra giusta chiamata resistenza. E oggi mio nonno, Mario Di Maio, è uno degli ultimi sopravvissuti al bombardamento del 19 luglio del 43 ed è una delle ultime voci della resistenza che fece di Roma, di questa città, una città ribelle. E ancora oggi la sua voce si spezza nel pianto quando rivive la rabbia di una strage vigliacca e criminale che gli portò via uno dei suoi più cari amici fra i combattenti delle formazioni partigiane di Bandiera Rossa, il dottor Maglio Gelsovini, il medico di San Lorenzo, un uomo buono, un uomo che curava gratuitamente gli abitanti del suo quartiere. Gelsovini viene catturato dalle SS di Kappler, rinchiuso a Via Tasso, e poi viene massacrato nella strage delle fosse ardeatine. Ma alla fine di quell'amico non gli aveva lasciato rimpianto, disperazione, ma un testamento, quello di una scelta di ribellione, che dopo l'8 settembre del 43 aveva portato molti ragazzi come lui a mettersi fuori legge per farla finita con un regime che aveva trascinato la patria nel fango grazie a Mussolini e ai suoi miti guerrieri. E a San Lorenzo, lungo lo scalo ferroviario devastato dalle bombe, anche la famiglia di mio nonno aveva scontato la persecuzione del regime. Per mio nonno l'infanzia era stata l'umiliazione di vedere un padre col volto tumefatto per le botte ricevute in carcere, schedato e sorvegliato per tutto il ventennio come oppositore di regime. Fin dal 1922, quando aveva impedito alle squadracce di entrare a San Lorenzo. A noi di San Lorenzo il fascismo non piaceva, e quando a Piazza del Verano, davanti alla casa dei Balilla, il capitano obbligava a leggere la scritta «Credere, obbedire e combattere, se avanzo seguitemi, se indietreggio, sparatemi», molti ragazzini si rifiutavano. E certo poi erano botte col bastone, ma i ragazzini di San Lorenzo sapevano vendicarsi bene. Capitano è desiderato fuori, e appena usciva gli piombava un cocomero sulla testa da qualche parte. E poi però la guerra aveva fatto la sua entrata in scena, portandosi via la spensieratezza, gli anni di gioventù. Quando le bombe avevano cominciato a cadere su San Lorenzo, mio nonno, che aveva 16 anni, si era ritrovato in trappola, braccato negli stanzoni del carcere minorile di Via dei Reti perché aveva fatto a botte col figlio di un capo manipolo del Rione. Le guardie del carcere si erano nascosti in un rifugio, lasciando i detenuti come topi sotto le macerie. E fuggito da quell'inferno, attraverso una grata spaccata, mio nonno, un ragazzo di 16 anni, aveva ritrovato un bambino con la fronte spaccata e se l'era preso in braccio. Se l'era preso in braccio per 2 ore, non lo aveva mollato un attimo. E in fuga per le strade aveva, ad ogni spostamento d'aria, si era buttato sopra quel piccolo sconosciuto per proteggerlo dalle incursioni aeree. E poi si era accorto che un cane li stava seguendo. Pare quasi di vederli, un ragazzino con in braccio un bambino e dietro un cane che li segue fra le macerie. Scappiamo in ogni direzione, mentre tutto intorno a noi crolla, non si vede niente, si alzano nuvole di polvere, i boati delle bombe americane impediscono di distinguere le voci di aiuto che arrivano da tutte le parti. Io bendo la fronte sanguinante del bambino con un pezzo della mia camicia che sembra tagliata con le forbici e cerco di nasconderlo sotto un tavolino e trema e ci raggomitoliamo tutti e tre, io, il bambino e il cane. Tutto intorno un'unica nuvola di polvere, le chiome degli alberi che saltano letteralmente per aria. Sono assetato, la gola è piena di polvere. Qui l'acqua non c'è, mi dice una signora, ma ti posso da sta pesca, avevo fatto la spesa. E io non mi reggo più in piena. E quel giorno, in quell'inferno, c'è anche un altro ragazzo. Ha 20 anni, studia medicina, si chiama Rosario Bentiveglia e ha trascorso tutta la notte a operare, a amputare i feriti che arrivano all'ospedale policlinico. E davanti ai suoi occhi resta l'immagine delle ragazze del mulinificio Pantanella impazzite dalla paura, contenute da una camicia di forza. Erano le 7 di sera. Davanti a me una colonna di gente straziata e disperata che da San Lorenzo si dirigeva verso Porta Pia, lungo viale del Policlinico. Vagava, non sapendo dove andare, con le carrozzine per bambini cariche di quello che era riuscita a trattenere. La vedo ancora davanti ai miei occhi, con un brivido lungo la schiena. Forse anche per la stanchezza io mi misi a piangere come un ragazzino. E in quel momento decisi chi ci aveva ridotto così.

mondo ben più attrezzato di noi. In un solo istante abbandonai tutte le idee di pacifismo che mi avevano ispirato. L'idea che io in guerra avrei fatto soltanto il medico, che mi sarei limitato

0: 1943 decisi che era arrivato il momento di rovesciare il fascismo. Sei giorni dopo, il 25 luglio del 43, Ussolini cadde. Fu mai più il giorno più felice della mia vita, dopo quello della mia prima comunione. Io mi chiamo Carla. Mi sono svegliata con le ossa rotte stamattina. La pleurite mi sta distruggendo. Sono mesi che dormo in questo rifugio, a via Marco Aurelio, che mi lavo con l'acqua gelida e stanotte non ho dormito. Marzo è cominciato male. Siamo braccati dalle milizie fasciste e sono in città. E i nazisti ci hanno scatenato contro una guerra spietata. Il 7 all'alba hanno fucilato 10 nostri compagni. Gianfranco Mattei, l'artificiere dei GAP, si è impiccato in cella per non parlare dopo 4 giorni di torture a Via Tasso. A noi, al nemico, non diamo tregua. Ci chiamano banditi, ma gli assassini non siamo noi. Dobbiamo nasconderci come topi. Siamo stanchi, siamo affamati. E mi si è attaccata addosso puzza di muffa. L'ultima volta che ci siamo incontrate a Santa Maria Maggiore, mia madre me lo ha detto: «Fia mia, ma dove dormi?» Ma i romani sono con noi. Fa troppo freddo in queste cantine. C'è casa di Mario in centro, una casa vuota dopo il rastrellamento, e forse potremmo andare lì a riposare. È un ultimo piano e dovrebbe essere sicuro. Oggi è giovedì 23 marzo. I fascisti si preparano a festeggiare il 25esimo anniversario di fondazione dei fasci di combattimento. E io mi chiedo, sto facendo davvero la cosa giusta? Sì, sto facendo la cosa giusta. Stiamo combattendo l'unica guerra giusta da fare. Eppure, mi fa sempre male sparare a un uomo. Anche se è un nazista, mi fa male vedermelo morire davanti. Mi dà nausea, voglia di vomitare. I nazisti ci temono, ma sono dei vigliacchi. Invece di sfidarci corpo a corpo, se la prendono con i civili. E oggi noi vendicheremo Teresa Gullace. Era incinta di 8 mesi e ho visto con i miei occhi come l'hanno ammazzata sotto la caserma di Viale Giulio Cesare, mentre cercava di tirare un pacco di cibo al marito che era stato arrestato. Teneva per mano il figlio più grande e un tedesco l'ha sollevata da terra e le ha sparato sotto il mento, lasciando il corpo per terra. La mia pietà è morta con lei. Colpiremo una colonna tedesca di circa 160 uomini delle SS. Mario ha notato che passa ogni giorno tra le 2 e le 3 del pomeriggio sotto casa sua, poco distante da via dei Due Macelli. Marciano cantando, spavaldi, e sono armati di fucile, di pistole, di bombe a mano tedesche, quelle che noi chiamiamo ammazzarello. Li attaccheremo a via Rasella, una strada stretta, in salita, che è sempre deserta. Così non metteremo a rischio i civili. E sarà Paolo, travestito da spazzino, ad accendere la miccia dell'esplosivo? L'esplosivo che ci hanno dato gli operai della Romana Gas, quelli che hanno buttato via la divisa, schifati per quello che hanno visto nelle guerre fasciste. E poi, gli altri compagni, all'angolo di via del Boccaccio, partiranno con un secondo attacco, con lancio di bombe a mano, bombe da mortaio Brizia. Sarò io a portarle, dentro un sacco della spesa, pieno di verdura. Io, Carla, devo coprire Paolo. Una volta innescata la miccia scapperà e io lo coprirò con un impermeabile per nascondere la divisa da spazzì. Loro sono 162 uomini armati. Noi siamo 11 ragazzi con una pistola in tasca e 4 bombe artigianali che non sappiamo se funzioneranno. Noi siamo al di fuori della legge, siamo banditi. Eppure io mi sento una patriota che combatte per la libertà della mia patria invasa. Io sono l'unica donna in questa azione militare. E aspetto nervosamente, davanti alla sede del Messaggero, a via del Tritone. Ho l'impermeabile da uomo in braccio. 2 poliziotti insospettiti mi si avvicinano. Pasquale Balsamo se ne accorge e mi viene incontro. Se fra 10 minuti non arrivano, ce ne andiamo. Li stiamo aspettando da un'ora. Tutto è pronto. Oggi tardano. E Paolo, che deve accendere la miccia con la piva, ha consumato quasi tutto il tabacco. I compagni sono tutti schierati. E siamo tesi. Poi Salinari, piazzato alla fine della strada, ci fa cenno che i tedeschi stanno arrivando. Sono le 15:52. Cantano. Cantano Auf mein Mörder. Salta, ragazza mia, salta.
1: Il maggiore ci vuole alti di morale. Dice, cantate. Ma fa facile lui che sta sulla camionetta. Io preferisco concentrarmi sul rimbombo sordo dei nostri stivali a questa stupida canzone.
0: Svolto per via Rasella. Vedo Paolo in mezzo alla strada che maneggia con la scopa. Si vede proprio che non è uno spazzino vero. Salgo sulla salita, ho i crampi ai polpacci. La colonna compare sul fondo della strada. Salamandrei, all'angolo di via del Boccaccio, si toglie il cappello. È il segnale. Paolo accende la miccia e corre verso di me.
1: Guarda quel tizio tutto cenci e stracci. Poveracci, sti romani, straccioni. Altro per le 12 lire e mezzo che ci dà Hitler a noi.

0: 10 italiani per ognuno di noi 33 nazisti caduti a Via Rasella. Questa è la nostra vendetta.
1: Nessuno ci ha chiesto mai di consegnarci nessun manifesto, anche se questa bugia è diventata la verità. 335 ostaggi massacrati dentro cave di pozzolana abbandonate sulla via Ardeatina. Noi lo abbiamo saputo solo leggendo sul Messaggero. Quest'ordine è già stato eseguito. L'altro giorno il partito mi ha chiesto di abortire. Sono rimasta incinta di un uomo sposato e una signorina tanto per bene non può diventare una ragazza madre. Sarebbe uno scandalo. Così in aula, alla Camera, durante un dibattito, ho detto che se le ragazze madri non le rappresenta nessuno, le rappresento io. Alla faccia di Togliatti, che mi chiama la ragazzina anarchica. Perché io mi chiamo Teresa, Teresa Mattei. E tutti mi conoscono perché sono stata la più giovane delle ragazze elette all'Assemblea Costituente. Anche se certe volte mi chiamano ancora Chicchi, con nome di battaglia che usavo durante la guerra partigiana. Al primo giorno che ho messo piede a Montecitorio, i giornali parlavano del mio aspetto fisico, non della mia storia. La più giovane delle deputatesse ha molti riccioli bruni e due begli occhi vivi, ha scritto il Messaggero. Io però me lo posso permettere di dire di no, anche a Togliatti. Sarà perché ho vissuto il carcere e la tortura, o forse perché nel 1938 sono stata espulsa da tutte le scuole del regno. Ho alzato la voce contro le leggi razziali. Ma la patente di ribelle io l'ho presa presto. E noi donne, con la resistenza, ci siamo prese la storia. Abbiamo rotto tutte le gerarchie. Abbiamo spento per sempre il sacro focolare domestico della moglie e della madre esemplare per correre incontro alla nostra libertà. E anche in quest'aula di democratici qualcuno ci considera ancora meno intelligenti, perché il genio è maschio, come diceva il fascismo. E durante un dibattito un deputato democristiano mi ha fatto notare che le donne sono irrazionali, incostanti, deboli, sono bisognose di tutela perché hanno il ciclo mestruale e non possono diventare magistrati. Signorina, ma lei lo sa che in alcuni giorni del mese le donne non ragionano? E lei lo sa che ci sono uomini che non ragionano tutti i giorni dell'anno? Sono irriverente, lo so. D'altra parte, l'articolo 3 della Costituzione porta la mia firma. Tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso, di razza, di lingua o di religione. Quel di sesso l'ho aggiunto io. E avrei voluto aggiungere anche senza distinzione di età. Perché i bambini devono essere consapevoli fin da piccoli di poter esercitare i loro diritti senza paura, anche disobbedendo. Disobbedire in fondo non vuol dire assumersi una grossa responsabilità? Se ci pensate bene, nella disobbedienza c'è una scelta di responsabilità assai maggiore che nell'obbedire. I nazisti si sono sempre nascosti dietro al dito degli ordini ricevuti per obbligo di obbedienza. E noi invece, noi ribelli che abbiamo combattuto alla macchia, da partigiani, abbiamo scelto di disobbedire. E io me lo ricordo bene quando mio padre mi insegnò a scegliere. La nostra casa a Firenze era un covo di cospiratori, frequentata da Piero Calamandrei, Giorgio Lapira, Natalia Ginzburg. La prima prova importante per me è arrivata nel 1937. Avevo 16 anni e papà mi spedì a Nizza per consegnare denaro ai fratelli Rosselli. Quei soldi servivano a finanziare la lotta che le brigate internazionali stavano combattendo in Spagna contro i miliziani di Franco. Oggi in Spagna e domani in Italia, si diceva, immaginando una guerra giusta chiamata resistenza che un giorno ci avrebbe liberato dalle catene della tirannia fascista. Così, con mio fratello Gianfranco, ho deciso di lasciare Firenze e sono partita per Roma. Gianfranco è un genio della chimica, è diventato professore ordinario a 27 anni con gli studenti che hanno poco più della sua età. E a Roma è in contatto con Antonello Trombadori e Giorgio Amettola, i capi dei GAC. Il suo compito è fabbricare esplosivi e organizzare la Santa Barbara dei GAP. Insegnare ai partigiani come montare e smontare bombe a mano da nascondere sotto al letto e usare contro gli attacchi al nemico. Ma io parlo di lui ancora al presente. Sì, fratello mio, sono stata io con mamma a ritrovare il tuo corpo. E abbiamo cercato tanto. E poi a prima porta ti avevano buttato dentro una fossa comune come un sacco di immondizia. Ma nostro padre ci ha insegnato a non mollare. Così sono partita per tornare a Firenze. E tu lo sai cosa mi è successo, ma non è stata colpa tua se non sei riuscito a proteggermi. In viaggio pensavo alla nostra lotta che non era ancora finita, a quanto avrei mai dovuto cedere al ricatto della paura. Alla fine ero su un camion e una pattuglia tedesca ci ha fatto scendere a Perugia. Pensavano che volessi farlo saltare in aria e così mi hanno portato in un posto di polizia. E lì per giorni

0: ucciso il capo della polizia tedesca davanti all'Hotel Arno. Ho piazzato una bomba in pieno ceppo e sono stata io, nome di battaglia Chicchi, a far esplodere un carico nascosto dai tedeschi in un tunnel. Io e gli altri compagni dei GAP abbiamo ucciso Giovanni Gentile, che aveva fatto ammazzare tanti ragazzi italiani fucilati perché avevano detto no ai bandi di arruolamento della Repubblica Sociale Italiana. Un piccolo, ambizioso filosofo autarchico che faceva carriera mentre nelle galere marcivano Antonio Gramsci e Umberto Terracini. Mi chiamano Chicchi e questo è stato il mio lungo viaggio.
1: Ma di certo quel periodo storico che ci ha portato alla guerra in casa ha prodotto indirettamente e di sicuro involontariamente un'estetica di reazione, cioè alcune delle pagine più significative della letteratura del secondo Novecento. Ecco, qualcosa di buono. A cominciare da un sentiero di nidi, un sentiero di nidi di ragno. 1947, Italo Calvino ha 24 anni e racconta la guerra partigiana che ha vissuto nella sua Liguria, come si dice, in prima persona, dal punto di vista di un bambino, Pin. È una prima persona, ma è anche il plurale di una intera generazione. Per chi come me e come molti di noi, anche qua, questa sera, questa piazza, ha fatto il CAR, cioè il centro addestramento reclute, soltanto, grazie a Dio, in biblioteca, tra i libri. La guerra partigiana l'ha conosciuta direttamente dal commissario Kim, che dice: questo non è un esercito. Non puoi parlare di dovere qui, non puoi parlare di ideali, patria, libertà, comunismo. Non ne vogliono sentir parlare di ideali. Gli ideali sono buoni tutti ad averli, anche dall'altra parte ne hanno di ideali. Qui si combatte e si muore così, senza gridare evviva. Allora cosa li spinge a combattere? Dimmi. Vedi, ci sono i contadini, gli abitanti di queste montagne. Per loro è già più facile. I tedeschi bruciano i paesi, portano via le mucche. È la prima guerra umana la loro, la difesa della patria. I contadini hanno una patria. Così li vedi come noi altri, con noi altri, vecchi e giovani, con i loro fucilacci, paesi interi che prendono le armi. Noi difendiamo la loro patria, loro sono con noi. Per altri contadini invece la patria rimane una cosa egoistica, casa, mucche, raccolto. E per conservare tutto diventano spie, fascisti, interi paesi, ma nostri nemici. Poi gli operai. Gli operai hanno una loro storia di salari, di scioperi, di lavoro e lotta gomito a gomito. Sono una classe gli operai, sanno che c'è del meglio nella vita e che si deve lottare per questo meglio. Hanno una patria, anche loro, una patria ancora da conquistare. Poi c'è qualche intellettuale, un studente, ma pochi, quella con delle idee in testa vaghe e spesso storte. Hanno una patria fatta di parole o tutt'al più di qualche libro, ma combattendo scopriranno nuove cose nella lotta degli uomini, finché non cercheranno delle nuove parole e ritroveranno le antiche, ma cambiate. Ma capisci che questa è tutta una lotta di simboli, che uno per uccidere un tedesco deve pensare non a quel tedesco ma a un altro. Ogni cosa o persona diventa un'ombra cinese. C'è qualcos'altro comune a tutti, un furore, gente che non ha niente da difendere, niente da cambiare. Eppure tu sai che c'è coraggio, che c'è furore anche in loro. È l'offesa della loro vita, è il buio della loro strada, il suicidio della loro casa, le parole oscene imparate fin da bambini, la fatica di dover essere cattivi. E basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell'anima, e ci si trova dall'altra parte, dalla Brigata Nera, a sparare con lo stesso furore, con lo stesso odio, contro gli uni o contro gli altri, fa lo stesso. Quindi lo spirito di nostri è quello della Brigata Nera, la stessa cosa. Kim si è fermato e indica con un dito, come se tenesse il segno leggendo. La stessa cosa, ma tutto il contrario. Perché qui si è nel giusto, là nello sbagliato. Qua si risolve qualcosa, là si ribadisce la catena, quel peso di male che grava sugli uomini del dritto.

che grava su tutti noi, su me, su te, quel furore antico che è in tutti noi e che si sfoga e spari, i nemici uccisi, è lo stesso che fa sparare i fascisti, che li porta a uccidere con la stessa speranza di purificazione, di riscatto. Ma allora c'è la storia. C'è che noi nella storia siamo dalla parte del riscatto, loro dall'altra. Da noi niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, puro uguale a loro va perduto. Tutto servirà se non a liberare noi, a liberare.

0: scienziati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni. Certo, io potrei adesso, invece di fantasticare come facevo da bambino, studiare mentalmente i particolari dell'attacco, la esposizione delle armi, delle squadre, ma mi piace troppo continuare a pensare a quegli uomini, a studiarli. Cosa faranno dopo, per esempio? Riconosceranno nell'Italia del dopoguerra qualcosa fatta da loro? Capiranno il sistema che si dovrà usare allora per continuare la nostra lotta? La lunga lotta, sempre diversa, del riscatto umano?
1: Sono trascorsi 80 anni dalla fine della guerra di liberazione e quasi nessuno dei protagonisti di quella stagione è più con noi. Le poche voci rimaste sono sommerse dal fragore mediatico o peggio ancora dimenticate. Chi qualche anno fa ha intervistato gli ultimi partigiani sopravvissuti li ha trovati rintanati in una profonda solitudine, quasi degli emarginati, ricoverati in case di riposo o in alloggi popolari, bersaglio di una società che continua a prendere di mira in maniera indecente i valori in cui avevano creduto in gioventù. Ogni anno ad Accalarezia, in questa città, davanti a quella che un tempo fu la sede del movimento sociale italiano all'Appio Latino, si radunano centinaia di neofascisti nostalgici, si definiscono patrioti al grido di presente e inneggiano ai caduti della rivoluzione fascista. Sono i figli di quel popolo dei vinti, sempre pronto a celebrare l'idea immortale, che però era già morta e sepolta con la caduta di Mussolini il 25 luglio del 43. Sono i figli dei vinti che oggi distruggono le lapidi di Giacomo Matteotti, che non ha mai ceduto alla violenza del partito armato. Allora, in un paese come il nostro, quella mistica fascista viene continuamente alimentata dalle false notizie sul passato, in cui sono le stesse istituzioni a favorire i processi di rimozione, a manipolare la storia, a colpi di autoassoluzione sul fascismo. Forse vale la pena di ascoltare le parole di chi patriota lo è stato davvero. Se mi avessero cercato, certo che mi sarei presentato, ma l'avrei fatto alla mia maniera, con le armi in pugno. E invece no, non una parola, non un avviso, se non quel terribile l'ordine già stato eseguito. Queste parole le ha scritte Rosario Bentivegna pochi mesi prima di morire, e forse è proprio dalla leggenda nera sui manifesti di Via Rasella, manifesti che non sono mai esistiti, che possiamo chiudere questo viaggio per capire oggi che cosa resta dell'eredità della resistenza nella Repubblica. Perché noi, a tutti quei ribelli, a quei combattenti irregolari, a quei ragazzi disposti a mettersi fuori legge, a quei ragazzi partigiani che lottarono contro Mussolini e i suoi miti guerrieri, noi oggi dovremmo solo riconoscenza. Perché allora chi decise di darsi alla macchia e di farsi partigiano

0: omicidi, stragi, deportazioni, stupri contro le donne. Avevano combattuto senza esperienza, sì, e spesso senza preparazione. E la loro scelta di combattere non fu una decisione presa a cuor leggero. Convincersi all'uso della violenza è stato un dramma di coscienza, attraversato da dubbi, da crisi, da tormenti interiori. Perché in fondo ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione, come avrebbe scritto Cesare Pavese nella sua casa in collina. Ecco, allora, senza fare troppa retorica, noi oggi dovremmo tornare al senso profondo di quella scelta che trasformò tanti giovani combattenti volontari dagli abiti laceri, dalle scarpe rotte, straccioni, affamati, come li chiamavano i tedeschi, giovani donne e uomini, convinti che fosse giunto il momento di opporsi in maniera definitiva, risoluta e forte, se necessario anche con la violenza, contro chi la violenza la stava usando mille volte di più. Misurarsi con la politica del terrore, senza cedere mai alla paura, mai al ricatto delle rappresaglie. È stata una scelta coraggiosa ma non scontata. È stata una scelta dolorosa e carica di responsabilità. Ed è proprio a questa scelta che il paese dovrebbe riconoscenza. E invece, ad ogni anniversario del 25 aprile, il paese è scosso da un processo alla resistenza che punta il dito sulle ragioni dell'antifascismo, confondendo torti e ragioni, meriti e bassezze, valori e disvalori, che cerca di equiparare le azioni partigiane addirittura ad atti di terrorismo. E invece si assiste ad una generale riabilitazione del fascismo, quasi a giustificare le colpe dei tanti crimini commessi dai militi della Repubblica Sociale Italiana, buoni padri di famiglia, costretti solo ad obbedire agli ordini dei superiori. Alla resistenza ha affermato il diritto di un popolo a non farsi massacrare, a non farsi annientare senza muovere un dito. E il 25 aprile è il simbolo di questa libertà riconquistata a caro prezzo. È una giornata chiamata a celebrare il ricordo per le generazioni future di quei 20 mesi di guerriglia trascorsi clandestinamente sulle montagne, dove ognuno, tra agguati, rastrellamenti e paure, ognuno a modo suo aveva imparato a combattere per l'indipendenza della patria e per la nostra dignità di uomini liberi, e in tutte le sue forme, ovunque si combattesse. Nelle città, come Roma, presidiate dai GAP, o a nord della linea gotica tra gli Appennini e il Po, e ancora con la mobilitazione sociale nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, nelle campagne, la resistenza rappresentò il senso più profondo della lotta contro questa politica criminale. Ma cosa dobbiamo festeggiare? Si era chiesto Giorgio Almirante nel 55, 10 anni dopo la fine della guerra di liberazione. Ecco, forse questo dobbiamo festeggiare. Dobbiamo festeggiare un'eredità, facendoci noi testimoni del tempo, dando noi valore oggi a quella scelta antifascista coraggiosa, al di là di ogni mistificazione, di ogni tentativo maldestro di riscrittura della storia. Perché quella generazione la guerra non l'aveva voluta, ma era stata costretta a battersi per necessità e non per odio. Capimmo allora, poco più che decenni, che la pace tra uomini liberi era la cosa più bella al mondo, e quella lezione non l'abbiamo mai dimenticata. Noi che abbiamo dovuto batterci nella più feroce delle guerre e abbiamo visto cadere al nostro fianco tanti amici, compagni, tante persone che c'erano care. La guerra è la cosa più sporca, più ignobile che all'uomo possa capitare di vivere, anche se i fascisti la invocavano e la acclamavano come unica igiene del mondo.
1: Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione. Andate là, oh giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione. Piero Calamandrei.
0: Non permetteremo mai che il popolo italiano sia ricacciato indietro. Non vogliamo che le nuove generazioni debbano conoscere la nostra amara esperienza. Ci siamo battuti e ci battiamo perché i giovani diventino e restino sempre uomini liberi. E ad essi vogliamo consegnare intatto il patrimonio politico e morale della Resistenza, perché lo custodiscano e non vada disperso. E alle loro valide mani noi affidiamo la bandiera della libertà e della giustizia sociale, perché la portino sempre avanti e sempre più in alto. Viva la Resistenza! Sandro Pertini.
2: Estratti dello spettacolo Liberi Sempre, letture della storica Michela Ponzani e dello scrittore Valerio De Filippis, musiche di Marco Caparrelli, chitarra e voce, Marcello Lardo, chitarra e basso, Nicolò Pagani, basso, Andrea Borrelli, batteria. Lo spettacolo Perché io, perché non tu, di Barbara Balzerani, drammaturgia e voce Tamara Bartolini, sonorizzazioni, chitarra e voce Michele Baronio.
3: Tutto è cominciato per caso. Buttare fuori dal groviglio penoso del muto parlare fra me e me, insopportabilità di un assordante silenzio in cui è interdetta la memoria e la libera parola. Questo è il risultato dei miei interrogativi più urgenti. È la richiesta di aiuto per provare a scioglierli. Queste parole non sono rivolte a chi si scandalizza che oltre alla sopravvivenza mi sia concessa anche la vita, cioè la parola. Non a chi sa già tutto, non agli innocenti, ai vincitori, alle anime belle, non solo agli amici, non ai nemici, non ai collezionisti di curiosità di costume, ma a tutte le altre e gli altri, che pure non conosco, che non mi conoscono, ma che, come me, sanno del disagio di un mondo di rappresentazioni che sempre meno significano la memoria e l'esperienza di ciascuno. Se ci fossero ancora, mi piacerebbe le leggessero soprattutto mia madre e mio padre.

Che odore ha la sera? La voce piccola come il corpo. La seguo. La vedo camminarmi accanto, sedersi su una panchina di Piazza Vittorio e domandarmi che odore ha la sera. Ma io dov'ero? Quando continuava a farsi sera giorno dopo giorno. La osservo. Cerco risposte dentro il viso da ragazzina su cui è scolpita la storia, la sua, la mia. La osservo. Si guarda attorno come se dovesse rendere conto a qualcuno del suo corpo seduto su una panchina. Forse è la prima volta che si ritrova fuori di sera. Sento tutto. Le ombre, le luci, i riflessi. Come mai non riesco a controllare tutto questo sentire? Il carcere sublima ogni desiderio. A volte si può star male da cani solo per l'odore improvviso nella piega di un braccio, e così sei animale, albero, brezza, pura sensibilità. Ora è lei a guardarmi. Mi scruta, mi odora. E il suo corpo ha la forma di una domanda. Io penso che le domande infrangono i muri, il silenzio e la perdita di memoria. Dove mi devo cercare? Dov'è la vita? Me lo chiedo anch'io. Dove mi devo cercare? Dov'è la vita? La trovo, la risposta. La risposta la trovo in una sua lettera scritta a qualcuno che non c'è più. Ho avuto la fortuna di vederti almeno una volta, con il tuo omaggio a Roma. Lo spettacolo non l'avrei potuto vedere per intero. Il mio orario di rientro in carcere scadeva prima della fine dell'ultima scena, invece eccomi. Su il sipario e un'onda d'urto mi attacca alla poltrona. Fanciulle dai lunghi capelli, uomini con manifeste calvizie e signore abbondanti mandano in onda la vita sulle assi imbalsamate del teatro Argentina, braccia come pale a vento, colori. Nonostante tutti si muovano, non è un racconto d'azione, è dolore, emozione, erotismo, seduzione resi con la maestria di chi prova a esprimere la fragilità di ognuno e a trovarne consolazione, è la bellezza che solo l'amore per la vita, per come la vita è, può riprodurre nelle forme dell'arte. È stupore di fronte alle prove del vivere, nulla da capire, come spesso accade nelle vicende umane, nell'insoluto di mille domande e lode alla gratuità del sentire di chi è disposto ad accettarne il dono, fine del secondo atto. Devo andare via. Mi alzo di scatto per non perdere il coraggio. Il teatro è pieno, il personale schierato davanti alle pesanti tende di velluto mi guarda e una signorina mi chiede: si sente male, signora? Quanto non potrebbe mai capire. Passo giornate a riprendere fiato. Fatto. Adesso quel potente flusso vitale è dentro di me e io ne faccio parte. Faccio parte dell'ironia di sguardo dei danzatori che dalle prime file invitavano il pubblico alla festa con piccoli doni. Faccio parte di questo affresco di una Roma frivola, da trattoria. La Roma che distoglie lo sguardo, tollerante e corrotta quanto basta per contiguità ai tanti palazzi del potere. Faccio parte di quella potenza, di quel carattere che accomuna, non giudica, non dà lezioni, che compatisce. Adesso, se tu tornassi a scoprire come si è fatta Roma, forse interpreteresti la ferocia, la paura e l'indifferenza sulle troppe facce imbruttite come uno scherzo, una brutta messa in scena, ma tu non tornerai. Bisognerà vigilare e battersi per impedire che si parli della tua arte rivoluzionaria come un caso da esposizione, muto e inanimato. Bisognerà ricordare che quella dea dalle braccia alate aveva abitudini poco raccomandabili, che componeva le sue creazioni con artisti di ogni nazionalità, che mescolava suoni e tracce culturali di ogni dove, ne tirava fuori il tratto universalmente umano, che dopo lo spettacolo preferiva finire la serata a ballare in un campo rom o in uno dei locali mal frequentati alle pendici del Monte dei Cocci, ai salotti preferiva percorrere i vicoli in cui si annida la vita, l'esile signora vestita di nero che in dissolvenza continuerà a salutarci dal proscenio, lasciandoci ogni volta più soli.

0: vuoi fare da grande?
1: A me nessuno l'ha mai chiesto. Se qualcuno l'avesse fatto, non avrei parlato di merletti e scarpette di vernice. Forse avrei detto che volevo vivere il resto dei miei giorni tra i profumi del forno della signora Marietta. Luogo di sogno dove da bambina mi spedivano a cuocere grandi teglie di cibo. Rimanevo là, in attesa di riportare a casa quel ben di Dio, e mi inebriavo dell'odore delle buone patate che arrostivano, ma soprattutto del profumo di dolce che saturava l'aria. Lo stesso che ritrovavo addosso alla nipote della fornaia. Sembrava fatta di cioccolata. Stavamo sempre insieme. Insieme andammo anche dalla merciaia a provare i vestiti della comunione. Scoppiavo d'orgoglio e di felicità per quei veli bianchi che mi arrivavano fino a terra. Mi sentivo una regina. Neanche a carnevale mi capitava. Di che ti mascheri quest'anno? Dalle donne che vengono a vendere le verdure al mercato coperto. Arrivavano con la cesta in testa, con le mani libere tenevano attaccati i figli più piccoli, si mettevano sulle scale dell'edificio e a gran voce offrivano la merce del giorno, i prezzi, gli sconti. Avevano figlie che venivano con le scarpe infangate a farsi bocciare alla scuola elementare, avevano un passo più lento del nostro, che andavamo spediti dietro al progresso all'ombra di una ciminiera alta di fumo. Avevano gonne abbondanti e un colorito di aria e di sole. Io mi vestivo come loro a carnevale, con il corpetto nero della domenica e la faccia truccata. Guardatela quanto è bella, bianca e rossa come una mela. Ma quella volta, dalla merciaia, mi abbandonai all'euforia del riscatto. Guardavo le nostre immagini nel grande specchio ed ebbi la sventura di sussurrare: che belli. Esistono momenti che si stampano nella memoria e rimangono lì a bruciare. Dovesse passare una vita a clic, come uno scatto nella messa a fuoco, il mondo cambia faccia. La padrona del negozio, guardandomi come una larva che si crede farfalla, mi fece notare la differenza tra i due vestiti. Con un colpo solo mi aveva rivelato che ero povera, che si vedeva e che quindi era meglio che non mi facessi troppo notare il giorno del cerimoniale. Davanti ci sarebbero state quelle vaporose e abbondanti, per me un posto un po' più indietro, che anche i sacramenti esigono il rispetto dei prezzi delle stoffe. Se avessi saputo come fare, l'avrei uccisa. Perché tu? Rosa, rose, rosarum. Mi sembrò musica, e tutti quei libri tenuti da un elastico mi riempirono di fierezza. Sapevo che a casa mia o si studiava o si lavorava, e quella brutta scuola mi sembrò una fortuna che avrei fatto di tutto per conservare. L'edificio ospitava anche il liceo. Ci passavano davanti quei pochi che lo frequentavano, tutti figli di buoni padri. Li vedevamo passare, si somigliavano e non potevano essere confusi con noi che sciamavamo goffi e rumorosi spargendo indizi di unto di pizza. Loro sarebbero andati all'università. Loro sarebbero diventati dottori. Noi non avremmo mai avuto nulla a che fare se non in relazioni dispari tra chi ha e chi lavora per la sua agiatezza. Il mondo andava così e non sarebbe mai cambiato, e non avrei mai creduto che invece stavo vivendo la vigilia della più grande smentita, che solo pochi anni dopo avrebbero dovuto spostarlo il liceo perché le sue classi si erano riempite dei figli degli operai, me compresa. Eravamo ancora vestiti in modo sbagliato e non giocavamo a tennis, ma avevamo la forza animale della sopravvivenza. Mi ricordo bene le facce. Non c'erano i figli degli ingegneri tra quelli con i voti più alti. C'eravamo noi, i non designati. Saremmo sempre stati gli ultimi nella rigida divisione sociale, ma avevamo scoperto che almeno dentro quelle aule potevamo farci valere per qualcosa che non era destrezza di mano o forza di schiena, ma fuoco delle nostre giovani menti. E non sapevamo ancora che succedeva, perché stava succedendo anche altrove. L'ultimo giorno di liceo, a luglio del 1968.
2: Una stanzetta in affitto è trovata, per momento vabbè, siamo gente di borgata che alla

0: e qualcosa cambierà se non richiede volontà.
1: Ecco Roma, dall'altra parte del mondo. D'inverno alle 5 di pomeriggio è già notte, le manifestazioni partivano quasi tutte a quell'ora, erano sempre cortei enormi. Spesso succedeva che le prime file non riuscivano neanche a muoversi, che la polizia già si preparava a caricare, ma avevamo imparato. Sapevamo come fare, un fuoco di sbarramento, la benzina che bruciava sull'asfalto, ma una sera con gli occhi incollati a quei bagliori riflessi sull'asfalto bagnato di pioggia, rimasi lì incantata, come davanti al falò sulla spiaggia, fino a far scadere il tempo della fuga. Quando tornai in me, avevo la truppa a due passi, ero rimasta solo io e un'anziana signora. Lei mi prese sotto braccio e si incamminò verso quel mare di divise. Meno male che ci siete voi, con tutti i delinquenti che girano. Passammo, la guardai, mi bofonchiò qualcosa, parlava di fascismo, di libertà, di sangue versato. Mi strinse il braccio e le uscì dal cuore: figlia mia, cerca di stare più attenta la prossima volta, che sono tempi brutti, questi non si fermeranno davanti a niente pur di rimandarvi indietro. Il fragore del primo 12 dicembre era appena passato e ancora non sapevo che avrei fatto di tutto pur di continuare ad andare avanti.
0: Un lavoro magari aggiornata per

0: Che vuoi fare da grande? In carcere ci sono entrata all'inizio di un'estate. La mia cella, una del lungo corridoio della sezione isolamento, era sempre chiusa. Anche lo spioncino era chiuso. L'esterno mi arrivava con le voci delle altre, con la faccia della guardiana di turno che mi controllava, con i gatti. 2 ore d'aria al giorno. Dentro una cabina in alto, una guardiana controllava i miei movimenti in quella vasca di cemento di pochi metri. Vivere a vista. Il corpo, i pensieri, l'intimità. Terreni di esplorazione per occhi e mani addestrati alla diffidenza. Il carcere addestra a vivere sotto un vetrino, dentro un laboratorio niente affatto asettico che trasuda passioni di un'umanità stremata. Ma quando arriva sto giudice? Chi c'ha una sigaretta? Vai, usci, guardiana! Stavolta mi impicco davvero e aspetta che te porto un lenzuolo così finalmente la fai finita. Mi ci sono dovuta abituare, senza sentirmi raggelare. In carcere non c'è mai silenzio. Per motivi diversi, carcerati e carcerieri si omologano nei comportamenti, nessuno parla. Tutti urlano. Non si chiudono cancelli, si sbattono. Non si bussa alle porte, si prendono a calci. Non si suonano campanelli, ci si rimane attaccati. Non si cammina nei corridoi, si trascinano i piedi o si calcano i passi con anfibi pesanti, pochi e ripetuti gesti, tutti forzati, esagerati. Accentuarli serve a vincere gli indizi di morte del luogo con marcati segnali del corpo, poi imparato che d'inverno nelle celle di isolamento c'è silenzio. Ora d'aria. Dalle finestre mi chiedono cosa possono mandarmi, chiedo del caffè vero, ma non ci viene consentito il passaggio, allora provano a farmelo avere direttamente dalla finestra, la bottiglia di plastica va a cadere fuori del cortile nel corridoio esterno, non ho alcuna speranza di recuperare il prezioso regalo, sono in regime speciale e ogni mio spostamento avviene con 3 persone di guardia, ma quel giorno va come va. L'addetta al mio rientro dall'aria si presenta da sola, si volta a chiudere il cancello, mi chino, prendo la bottiglia e la avvolgo nel maglione, sono in cella, io e il caffè. Lo bevo tutto, per non lasciare indizi che possano mettere nei guai le mie benefattrici. È forte, buono, tanto. Non sono più abituata e rimango 3 giorni senza dormire. Me ne rendo conto solo adesso. In carcere ho smesso di sognare, almeno di fare quei sogni che lasciano segni al mattino. Un'altra illusione caduta. Essere riuscita a non perdere il sonno ha sorretto per anni la convinzione di essere rimasta quasi immune dalla pervasività del luogo, come se nulla potessero urla, luci improvvise o cancelli sbattuti, e sono 5 anni che non dormo. Mi dice la prima compagna che rivedo dopo tanto, non replico, ma penso che io riuscirò a cavarmela meglio. Ma ancora non so che il sonno è un amante che esige intimità e totali abbandoni e rifugge la distrazione di sensi allertati sotto palpebre appena sussurrate, appena abbassate.
1: Manzo di ore, soffuso, stelle

0: La colpa di chi è? L'assassino è apparso un giorno. Ha saccheggiato sul suo cammino, squassato fondamenta di case, sconnesso legami, umiliato resistenze. La colpa di chi è? Ha messo tutti a sedere su cocchi di cartapesta e manovrato i comandi perché si interrompesse il contatto di ognuno e di tutti nei mulinelli di mani che non riuscivano ad afferrarsi e di richiami che si perdevano lontani. Poi il frenetico giro di giostra si è fermato, tutti a terra, con le gambe molli e la nausea a tagliare il respiro e la colpa dei sopravvissuti. Eppure non sono stata altro che quella ragazzina che diventava grande. Ma neanche nei territori più arditi della mente avrei potuto prevedere. Lei, che con piccole mani fattive si era presa cura di ognuno, se n'è andata discreta, in punta di piedi come era vissuta, per non essere di peso, mia sorella, piccola madre d'infanzia, luce compiuta nel tempo del silenzio. Chissà se mi ha sentita in quelle ore d'attesa. Lasciateli andare i morti, altrimenti non trovano pace. Ma il tempo a volte non è così galantuomo da accordare il distacco alla fretta del commiato, e succede, anche molto dopo succede, di sentire contrarsi le mani che stringono aria.
1: Storie che si incontrano, mani che si stringono aria.

0: Chi c'è nelle celle? Chi c'è nelle celle? Chi c'è nelle celle? Quando esco dall'isolamento non ho voce. Mesi senza parlare sono afona. I vestiti mi stanno larghi. Non ho uno specchio, non so che aspetto ho. Ma sono euforica per l'eccitazione di uscire da quel buco. Mi trasferiscono al nord. Passo le ore del lungo viaggio cercando di sciogliere l'uno dall'altro i fili che tengono legati gli incastri del caleidoscopio in cui sta girando la mia vita. Ripasso, come un rosario. Letterina col timbro censura. Cara zia, siccome ti si stanno richiudendo i buchi perché non hai niente da metterci, ti ho lasciato un paio di orecchini. Fai la domandina per averli. Ripasso. Mia madre. Sei pentita? Mia madre. Non l'avrei più rivista. Ripasso, come un rosario. La sua voce che mi chiama nelle sere d'estate, lei seduta con le altre donne a dire dei soldi che non bastano mai, io a inventarmi un altro mondo nei tanti rifugi di quel cortile dell'infanzia, ripasso. Da piccola, come lei, mi addormentavo con l'odore di stalla e il calore di Nerina e Bianchina, vacche vere di un mondo vero, ripasso. Quanto è durata l'ultima guerra? La paura, la fame, quando passa un simile vissuto? A volte mai del tutto. E a volte capita che a qualcuno cui è stato raccontato possa restare a girare nella testa come elenco dei risarcimenti mancati, dell'indifferenza dei potenti. Ripasso, come un rosario. Anni di lontananza, strappi violenti e mi ritrovo con una manciata di perle tra le mani strette nei ferri su un blindato dei carabinieri che mi porta nello stammaim all'italiana. Mi sento indistruttibile. Non sono sola. È solo un'intuizione che mi scalda l'anima, poi capirò che di carcere si può morire se non si hanno mani e cuori a sostenere dall'esterno di quelle mura. Chi c'è nelle celle? Riconosco la voce della compagna che mi chiama dai piani superiori, mi dà le indicazioni per sostenere l'impatto con il cerimoniale d'accoglienza. Adesso sì che sento le lacrime arrivare. Seguo le indicazioni dalla finestra e consegno ogni indumento. In cambio ricevo un completino davvero originale con tanto di scarpe di cartone e mutanda approssimata. Mi infagotto e intraprendo il viaggio nella logica perversa di quel posto con le immettibili scarpe in mano. Procedo attraverso un labirinto di cancelli automatici che si aprono solo dopo aver chiuso quello precedente. Non faccio che sbarrarmi da sola la via verso l'uscita. A ogni apertura scatta un ossessivo allarme sonoro. All'incrocio dei corridoi mi ritrovo in mezzo a quattro accessi, sbaglio l'alternativa dell'enigma, il dispositivo lancia la sua segnalazione e da un interfono una voce inespressiva segnala la mia posizione e mi indica la mossa successiva. Per tutto il tempo che ho trascorso in quel carcere ho continuato a fare gli stessi errori. Finalmente ci sono. Il corridoio ha celle su entrambi i lati e dal cancello di ognuna sbucano saluti di mani e facce sorridenti. Anche se sembro un giullare, vengo accolta come una signora, in una gara di benvenuto comprensiva di indumenti e vere mutande. Sono a casa. La seconda per i rivoluzionari, si diceva allora. Cara Barbara. Eravamo nelle stesse strade, negli stessi urti contro i poteri costituiti, avevamo collere e compassioni uguali. Le forme furono diverse. Le vite nostre e di molti si suddivisero minuziosamente in destini simili a frantumi. Quell'interezza che siamo stati si infranse da dentro, non per i colpi ricevuti da fuori, anzi, quelli ci avevano indurito, compattando la materia prima delle nostre ragioni. A te è toccata la malora penale, fino all'ultima sillaba di decenni insaccati dentro recinti di sbarre. Tu hai pagato tutto il conto e il compito di stare tra i centimetri per la durata di 5 Olimpiadi in questo paese di insolventi, di chi si può permettere l'acquisto dell'impunità, tu. E alcuni dei tuoi avete saldato con il vostro corpo il debito penale di una generazione. Da qualche parte ho scritto: qualcuno in una cella, in un esilio, sconta il 900 anche per me. Mi riferivo a te e ai tuoi compagni. sfoglio le tue storie. Riconosco la tua voce sottile che non ha permesso a nessuna reclusione di toglierle il diritto di parola. Harry.
1: Siamo stati naviganti con l'acqua alla gola. E in tutto questo bell'andare quello che ci consola è che siamo stati lontani.

I piccoli soldati senza mare, la guerra ci siamo andati in lontano, senza spiegarci bene, e siamo

Come hai fatto a sopportare? Adesso in tre, in una cella più domestica. Pentolame con i manici, scaffali di cartoni del latte attaccati al muro con vera colla, una foto, la cordicella dei panni in bagno, tasche di stoffa appese, una casa, con la tappezzeria di foglie A4 per coprire lo sporco delle pareti. Come hai fatto? Lei l'avevano arrestata nell'anno argentino. Tenuta per giorni e notti nuda, bendata e legata a un tavolo. Come hai fatto a sopportare? Ho imparato a sdoppiarmi. Come se quel corpo in balia di ogni vergogna non fosse il mio. Io non ero là con loro. Come aveva fatto, me lo sarei ricordata una mattina, nei primi tempi di uscita giornaliera dal carcere. Lo facevo ogni giorno quel percorso, con la musica alta nelle orecchie, straniata e alla ricerca di un pieno di bellezza per affrontare un'altra giornata difficile. Non mi accorsi di lui finché non mi fu addosso, mi sentì senza scampo, come paralizzata negli arti e nel cervello. Poi mi ricordai di lei e seppi cosa fare. Qualsiasi cosa fosse successo, io non ero là. Lui continuava a parlare, io non lo sentivo più. A un tratto si allontanò, disturbato da un gruppo di turisti. Mi segnò lo spirito. Il mondo, fuori, mi respingeva. Vai avanti, fa come non sia successo nulla. Mi rassicurò. Lei, proprio lei che, in modo diverso ma uguale a tante altre, era stata segnata sul suo corpo di donna dall'oltraggio più sprezzante per mano di autorizzati custodi della democrazia. Aveva ragione. Non era successo nulla, soprattutto a lei non era successo nulla, perché non solo nel codice penale, ma anche nel lessico corrente la parola tortura era stata cancellata, eppure c'era stata per mesi nell'anno della sconfitta, anche quando il fine divenne solo estorcere terrore. Che ora è? Mi viene in mente un'altra diversa. Fuori dal carcere l'avrei ritrovata cresciuta, che mai avrei riconosciuto la ragazzina spastica di tanti anni prima. E tu diglielo che sei solo spastica, mica sorda o ritardata, diglielo che hai un sacco di altre cose. Mi rivedo, ferma davanti al cancello della scuola per ragazzini speciali. Non so che vado a cercare lì dentro, ma sento che il luogo è di quelli giusti. Entro nel cancello aperto e incustodito. C'è silenzio. Non si sentono più neanche i rumori della strada. Inizio a sentire quelli del posto. Uno strascicare di voci strozzate, passi scompagnati. Entro. Un gruppo di ragazzini su 10 anni riempie il locale con le loro carrozzelle, gli arti contratti, le urla isolate, l'odore forte dei corpi. Sono ancora sulla porta. L'impulso è di scappare fuori da quel quadro sghembo, ma Lulu mi chiede: che ora è? Spalancando tutta la faccia a un sorriso, decido di entrare. Che ora è? Lulu mi ripete la domanda e ancora non so che è l'unica cosa che sa fare. Sono rimasta. Ho imparato a padroneggiare la repulsione per bocche e sfinteri senza controllo, per la deformità di corpi come già vecchi, per l'odore di pelle, bave, fiati impastati di farmaci, per l'approssimata igiene quotidiana di capelli, denti, nasi, sessi. Ho imparato a capire il loro linguaggio verbale per rispondere e a interpretare quello emotivo per accorrere, a usare i bastoncini colorati anche per contare, a infilare palline, a non strappare le protezioni invisibili delle ossessioni di Roberto, a far scendere dal muraglione a strapiombo Giorgio che in terza persona cantilena: è pericoloso per il bambino stare qua, vero? A leggere in coro le lettere sbilenche di Annarella, a costruire le pagine del nostro libro, a riattaccare al muro i disegni strappati, a giocare a mettiamoci seduti e mangiamo con la forchetta, a riconoscerci fratelli nei graffi dello stesso dolore, a lasciare senza impianto l'agio del nostro ghetto dorato, tenendo dietro a stento all'improvviso risveglio di Sandro lo squalo, 3 fila di denti e un poco di intelletto che entra trionfante nella sua nuova scuola per alunni normali, mi sorride complice e mi dice con i suoi occhi chiari: stai tranquilla, non riusciranno a buttarci fuori di qui. C'era già tutto questo nello stupore di occhi grandi innamorati del mondo. L'ultimo giorno del processo la grande aula era vuota. Le condanne tutte emesse. Erano passati più di 2 anni e l'ultima parola era rimasta quella di un tribunale. Avevamo tutti perso l'occasione per una parola in più. Come nella primavera del 78, gli esiti ci erano sfuggiti di mano. Come allora incapaci di impedire che non ci fosse più nulla da dire. È un lampo.
passa davanti inavvertito quel momento decisivo in cui la paura di perdersi inchioda nei giri a vuoto di piste già battute. Dopo, quando tutto è andato, si fa limpido il dubbio che un passo in più non avrebbe fatto precipitare nel vuoto, ma forse irrobustito giovani ali. Il senno del poi e l'inerzia del durante. Sarà per questo che la storia sembra ripetersi, senza nulla insegnare, che solo le grandi tragedie abbiano la forza di concedere dignità alla narrazione delle vicende umane, mentre chi le vive rimane quasi sempre un commediante, mai all'altezza dei suoi racconti. L'insalata sta al fresco, sotto l'acqua, nel bidet della mia cella. Chi va a prenderla? L'insalata, chiusa in un contenitore, ma la precisazione non fu fatta. Era uno di quei pranzi di giorno di festa in cui avevamo ospiti. Agli operatori del volontariato era consentito, quello di turno a momenti si strozza per la faccenda dell'insalata a bagno nel bidet e nei suoi occhi passa tutto l'orrore per le tante volte che aveva condiviso le nostre pietanze. Difficile rassicurarlo sulla nostra affidabilità nell'usare i sanitari disponibili nei nostri monolocali, camera e bagno. In carcere si ha sempre fame. Fame da poco nello stomaco, da nostalgia di sapori o di chissà che. In carcere si parla di continuo di cosa si vorrebbe mangiare, di cosa si vorrebbe. In carcere la realizzazione dei desideri raggiungibili è sempre rimandata, il loro consumo è veloce, i cibi non si possono conservare, l'ora di colloquio vola. Aspettare. Ma che vuoi capire tu, che non ti è mai mancato un pezzo di pane? Ti ci vorrebbe un po' di guerra, poca, e ti scorderesti di tutte le stranezze che ti passano per la mente. La guerra, la fame, maestre di vita, evocate per un'educazione più sana, esorcizzate con la lotta quotidiana allo spreco più piccolo, con il mandato di non lasciare niente nel piatto. Mastica bene, bella di papà, e manda giù tutto, che diventi grande. E io? Che per compiacerlo mi sarei buttata nel fuoco. Prendevo il boccone, facevo un giro per la casa, lasciavo i mucchietti masticati negli angoli e tornavo da lui con la bocca vuota a chiederne ancora. Tutta suo padre, ti porterò a mangiare il pesce dove so io, sentirai che buono. Del cibo aveva sempre fatto una misura di valore, eppure digiunò quando, sotto bombardamenti, il pane diventò merce rara. Tuo padre era ridotto pelle e ossa, aveva il collo talmente affilato che non si capiva come si reggesse diritto. Lo guardavo nella morbidezza della sua abbondanza e non riuscivo a figurarmi quel suo collo così sottile. Mio povero eroe degli anni d'infanzia. Un giorno non abbiamo più condiviso i sogni e io non ho più sentito il suo fascino. Non aveva più alcun potere su di me e nessuna riparazione per la mia ostilità. È colpa mia, è successo perché t'ho lasciato andare via, come se avesse potuto fermarmi. Nonno Gino ha sofferto troppo, quando è morto per lui è stata una liberazione. Odio gli adolescenti e il loro cinismo. Ma che ne sai tu? Eri solo un bambino. Mi guarda e non aggiunge altro alla sua sentenza. Non è così, non può essere stato così. Se non mi credi, chiedi a chi ti pare. E io chiedo. Beh, è stata dura, no? Non immagini? Un giorno è passato davanti all'edicola in piazza, c'era una locandina con la tua foto e sotto la scritta «La terrorista dagli occhi di ghiaccio». È andato fuori di testa. Sì, se proprio vuoi saperlo, quando ti hanno arrestata abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo. E io, che pensavo che non poteva non sentire il mio amore anche da così lontano e le mie ragioni tanto superiori da impedire uno sguardo ravvicinato su quelle della nostra esistenza. Chi sono loro? La prima volta li vidi durante l'ora d'aria. Alzai gli occhi e rimasi incantata ad ammirare la danza regale di nuvole e di uccelli in volo. Emergenza storni. Con lo spopolamento delle campagne, a sera emigrano in città in cerca di cibo e calore. Fuori dal carcere ho rivisto i lasciti del loro passaggio. Piazze e viali alberati ridotti a domicilio abusivo e tutto attorno i segni del transito della affollata comunità di transfughi. Beh, dovremmo abituarci a loro, ma uomini col grido registrato, moderni pifferai senza più formule magiche, continuavano a spostarli ai quattro angoli della città e loro, a sciami, tornavano a ogni calar del sole come fosse casa loro, come fossimo noi gli intrusi. Loro non potevano che migrare e noi non sapevamo che dar loro la caccia.
perché non restano a casa loro, eh? Qui non ce n'è per tutti. Il mare nostro ha continuato a riempirsi di affogati, sputati in acqua da legni fradici, senza in tasca neanche la ricevuta di un biglietto pagato a prezzo di usura. Ma perché non restano a casa loro? Ma sì, continuassero a morire e a fornire braccia a prezzo scontato per le nostre fabbriche globali nei loro paesi che abbiamo destinato al sottosviluppo, dentro scantinati per schiavi a casa nostra, e non provassero a superarci nella scala del mercato mondiale, perché non avrebbero vita facile, come chiunque tentasse di rubare in casa di ladri. Eh sì, vengono qui, fanno come fossero i padroni. In mezzo a Viale Togliatti c'è un ampio spartitraffico e loro stanno là, aspettano i caporali. Sono invisibili, come quando vanno a morire su quelle tinozze bucate in pieno mare. Più giù, invece, il marciapiede è frequentato da migranti donne che vendono anche loro forza lavoro a buon mercato, anche se di altro genere. Anche loro vengono e ci rubano il lavoro. Anche loro, quello più duro, da strada, a gruppi di nazionalità e offerte anatomiche diverse. Chissà cosa avrebbero voluto fare da grandi. Quando scelsi la via delle armi, pensavo fosse possibile quel mondo nuovo che già avevo messo qua nei radici, e non immaginavo quanto la realtà potesse essere peggiore. Il potere ha perfezionato la sua pervasività in ogni campo del vivere, e come sempre l'antinomia su cui poggia genera anche la sua negazione. I compagni adesso si chiamano fratelli, i loro corpi hanno preso il posto delle armi, e anche per loro va in onda la vita in diretta. Genova per noi.

0: Non vengono risparmiati neanche i pacifisti, chiusi da un lato dalla massicciata della ferrovia, quelli con le imbottiture avanzano. Gridano che non si fermeranno. Intendono portare la protesta dentro la zona rossa. Ai miei tempi si sarebbe fatta un'incursione, questi invece fanno il contrario, procedono senza fretta e dichiarano dove intendono andare. Disarmati, sembrano trarre forza dalle loro ragioni e se le giocano su un piano dichiaratamente simbolico. Ancora non si sono accorti che quegli uomini in divisa, vestiti come i cattivi dei fumetti giapponesi, si stanno preparando ad attaccare. Caricano il corteo, chiudendolo da ogni lato. Una trappola senza via di uscita, non per respingere, ma per fare male.
1: E allora, disteso con la faccia a terra, gli sguardi spenti e preoccupati, mi circondano.
0: Con i blindati lanciati a velocità tra le persone in fuga, urla, colpi di manganelli e calci sul corpo di un ragazzo rannicchiato a terra. Una donna con le mani alzate si aggira terrorizzata e quelli continuano a colpire, furiosi, un ragazzo a dorso nudo sotto il sole di luglio.
1: Sono stato prigioniero di uno stato di eccitazione invitante.
0: Avrà l'età che avevo quando vidi salire dalle scale dell'università occupata una calca di scudi, caschi e manganelli. A spinte di botte e insulti arrivai nel sotterraneo. Lì mi accolsero le donne che lavoravano alla lavanderia. Anche loro atterrite dicevano che erano tornati tedeschi del tempo della guerra. Mi medicarono e mi fecero indossare un camice. Uscii insieme a loro e mi risparmiai il resto. Fuori c'era sangue ovunque e solo polizia che rastrellava. Cariche, scontri, ritirata dentro l'occupazione e sgombero pesante.
1: Sono stato prigioniero di stato di eccitazione invitante, indomita libertà.
0: Ma non fu la Diaz. Non fu Bolzaneto, non con quelle ciocche di capelli e di sangue rappreso sulle scanalature dei termosifoni, non con quel salvacondotto di impunità, non con quei gas asfissianti, quei manganelli speronati che lasciano solchi nella carne, tanto armamentario contro una massa variopinta unita dal volere possibile, un altro mondo, non la rivoluzione, non il potere, non il comunismo, delegazione di una maggioranza del paese, buttata fuori senza mezzi termini da ogni spazio di decisione, ammutolita. Ammonito, il corpo morto di un ventenne che scriveva poesia in latino e che verrà ricordato col solo appellativo di ragazzo. La telecamera induce su un passamontagna
1: con la faccia a terra,
0: zuppo di sangue,
1: gli sguardi spenti e preoccupati.
0: Potrebbe essere mio figlio, gli anni mi hanno ammorbidita, sono più fragile, vi spezzo prima.
1: Non fermo pietà più.
0: Vorrei solo non aver visto.
1: Scandito.

Facce, ragioni, occasioni. Ricordo quel giorno, il telegiornale di pranzo e le telecamere che si soffermano e riconoscono la mia casa. Ecco il bagno, e dentro la vasca una scopa che diventerà famosa, ma che per il momento è solo una scopa lavata che era stata messa a sgocciolare a testa in su. Siamo stati i sintomi febbrili di un paese malato di finta condivisione di ragioni superiori, dove il perenne conflitto di poteri non raggiunge la dignità di forza di trasformazione, che preferisce cercare nell'occulto le cause della propria anomalia. Non ci voleva molto per fare tutto da soli. Nella equivalente arretratezza di ragionamenti e prospettive buone per altre latitudini e stagioni, ci siamo immaginati un luogo del potere che non c'era. Una classe dirigente capace di lungimiranza e governo dei conflitti, un paese spaccato in due. Ma abbiamo fatto tutto da soli. Dov'è finito il tempo? Più di 21 anni. Un giorno ho lasciato la cella dove ho passato anni di notti recluse. Mi sono dovuta ricordare di non lasciare scarpe perché in carcere si dice che porti male, come se i piedi spingessero per tornare indietro a calzarle di nuovo. Soprattutto non dovevo dimenticare il pettine rosa. Doveva venire via con me se volevo chiudermi davvero quel portone alle spalle. Il pettine rosa è l'ultima cosa rimasta del primo pacco da casa. Un messaggio inaspettato, la presenza di chi, fuori da quelle mura, vegliava su di me. Ancora uno sguardo in giro nella sezione deserta. Un pezzo di vita mia sta anche qui dentro. Solo adesso che questo luogo non mi si stringe addosso, lo guardo a viso aperto, per non doverne temere i soprassalti di immagine e poterne sciogliere in compassione la durezza dei ricordi. Mi avvio all'uscita. Che provo? Nulla. Come lo vedessi per la prima volta, eppure mi appartiene. Qual è la prima cosa che vuoi fare quando esci? Andare al mare, da sola. Ma non è ancora tempo. Conto quello che manca. Tanto per ricacciare il pensiero maligno che tutto è stato consumato, che la vita è una e prosegue, non ricomincia, mentre il respiro si fa corto sotto il carico dei suoi tanti lasciti. Mi incammino. Dov'è la città? Eccola. Discariche del degrado sociale senza più storia collettiva. Ma dove stanno tutti? Eccoli. I brutti e cattivi escono dall'ombra e conquistano la prima pagina. Esistono. Sono giovani. Sono tanti. Non si nascondono. Sono figli nostri della nostra cultura delle passioni a risparmio, della paura e del disincanto. Escono dai loro bivacchi sotto casa per sciamare nei centri commerciali. Sono razzisti, misogini, instancabili consumatori di tutto ciò che si può comprare, il braccio armato delle spedizioni punitive contro quelli che hanno preso il loro posto nelle file degli ultimi. Stazionano giorno e notte in 3 metri di marciapiede, estate e inverno, ora su un piede, ora sull'altro. Ridono forte, come per sfida al mondo di fuori. Che fanno ora che sono già grandi? Scendono da casa e riprendono il loro posto, ora su un piede, ora sull'altro. Perché io, perché non tu? È bella, eh? Se vai laggiù, devi andarci a Matera. Ai vecchi abitanti hanno costruito case vere e i sassi sono diventati un museo a cielo aperto. A volte capitano. Capitano occasioni in cui si riconosce qualcosa di essenziale dell'impasto di cui si è fatti, come partire per un viaggio e trovarsi a percorrere un territorio dell'anima. Adesso so quali sono i suoi colori, le sue dolcezze e le sue asperità, come il carcere, come l'amore, come un odore. Quei luoghi non si fanno descrivere se non per similitudine, come racconto del farsi della vita che passo passo scopre l'ordito di una trama fino a ricomporre il disegno di origine. Guardavo. Non somigliavano a niente quei colori, quelle rughe delle coste dei monti, quella solitudine, chilometri di allegoria del cammino umano, lo stomaco stretto, il residuo di fiato non sufficiente per pronunciare parole, quasi
un dolore per quel messaggio vitale allo stato puro nell'impossibilità di guardare altrove con la gratitudine di ogni cosa rivelata. Tutto è rimasto uguale dall'inizio dei giorni. L'umano là non ha trasformato e piegato ai suoi tempi, solo il lento lavorio della pioggia, del vento, del sole. Nel silenzio di parole tutto là, a voce, parlano le crepe profonde delle gravite che ti afferrano il cuore e non lasciano la presa finché non tocchi il fondo. E parlano i suoni del vento sulla pianura coltivata che nessuno abita. È come se la gola avesse teso il palmo della mano per raccogliere i primi abitanti del luogo. Sta lì, intatta, nella sua inaccessibilità a due passi dalle case che si sono adattate al suo profilo. Nell'aria si sente il suo respiro di pancia. Ampio, profondo, a misura di un tempo arreso allo scorrere di una vita come trattenuta. Piove, ma proseguo, perché in quei dislivelli del terreno pezzi di paese mi sono apparsi come appesi a mezz'aria. Tutto, la strada, le case, l'appoggio della terra finiscono nel vuoto, un paese sospeso. Ma cos'è? Non è un'immagine reale, è uno spasimo delle viscere, uno scherzo della mente. Cos'è? La città mi parla ed è anche di me che dice. Somiglia a mia madre, alla fatica che ho respirato dentro di lei, agli scatti di amor proprio ferito, al travaglio con cui mi ha dato la vita. Somiglia a quello che dal primo sguardo posato per me sarebbe stato il modo di guardare il mondo. Nei momenti di maggior sfinitezza un eco mi aveva sempre portato nell'aria questo stesso sapore di antica pazienza, di ingiustizia senza rimedio, di sorte matrigna, quella che colpisce senza ragione né malevolenza, solo perché in un mondo dispari a qualcuno deve toccare. Perché? Proprio a loro. Riconosco in quei pertugi presenze di un'umanità offesa tanto da farsi lichene, che trattiene il respiro sulla nuda roccia, il muoversi guardingo di figure smagrite, come raccolte a difesa, vestite di scuro, gli occhi smarriti, come quando la sopravvivenza, anche a fiato ridotto, è un niente e un buco nella roccia si fa tana all'apertura di caccia. Tutto e tutti insieme nel cavernoso ventre di pietra. Bisogna andare al di là della gravina per vedere tutto. La città antica è là, in tutta la sua estensione, appoggiata al bordo della voragine. Il vento adesso è più forte, o forse è altro il motivo del freddo che sento. Inimmaginabile una simile crudele bellezza, come solo l'umano patire può suggerire agli occhi del cuore. Dallassù sono a vista anche i tuguri della parte più bassa della città, fino all'ultimo anfratto prima del declinare del monte del precipizio, la parte più povera, rimasta com'era. Non è miseria, è il nulla, una colpa, un castigo. È l'altro da tutto, da distogliere lo sguardo per non lasciarci la ragione. È una lama di rimorso oltre tutto il tempo a venire. È uno di quei luoghi al mondo in cui diventare grandi è l'unica realizzazione concessa ai sopravvissuti. Perché noi. Sono sola. Che ci faccio qui? E qui cos'è? Sono sola seduta sulla panchina di Piazza Vittorio. Ho ancora domande e sono sola, di nuovo. Chi ha chiuso, strappato, ricucito malamente ferite e dettato tempi e regole? Dove andarmi a cercare? La voce sottile è scivolata via, dentro le viscere della città, verso la sua mezzanotte. La sento ancora. Vibra. Risuona tra gli alberi, tra il chiacchiericcio degli arabi, dei cinesi, dei bambini. Avevo un sogno una volta. La cerco. Che odore ha la sera? La cerco. Dov'è la vita? La cerco. Dove mi devo cercare? La cerco. Guardando su, nello spazio tra i tetti, in mezzo al nero del cielo, la cerco e la trovo. Eccola. È là. Bella, sfrontata, è là. È sempre stata là. Se muore, è per rinascere, sempre da capo, e nonostante questa vita ancora sospesa, sa con certezza che non è riuscita a morire. Nonostante tutto, la vita entra ancora, compagna Luna.

Lo spettacolo Perché io, perché non tu di Barbara Balzerani, drammaturgia e voce Tamara Bartolini, sonorizzazioni, chitarra e voce Michele Baronio.

0: per cortesia.
1: Evidentemente voi avete in mente creare posti di lavoro attraverso la coltivazione della cannabis, e poi avremo la cocaina, perché anche la cocaina

0: Non sapevate che? Radio Blackout è antimilitarista.
1: L'antimilitarismo è una dottrina contraria alla guerra e alle istituzioni militari.
2: Dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout.

0: UMPC!
1: Voci dal mondo digitale. Opinioni libere dei generatori automatici di parole.
2: Posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
3: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggio informato.

0: Non sapevate che... Il mito della razza serve a chi governa per costruire un nemico interno. Per scaricare sul diverso le cause della crisi economica. Il razzismo è la voce di gruppi fascisti, xenofobi e sovranisti. Radio Blackout è antirazzista.
1: Radio Tatimun Ghoir Mune Helbotil Ronsuria, Porting Shifan Zuruja. Radio Blackout Ohan, Reshistodes. Karan Radio Antirazist. Отключение радио. Антирасистское. My Black Oil Radio and Orthilia.
2: Расиста ты, Метамун, и... Мал ты, Метамун, и...

0: edizione straordinaria. Radio Blackout.
1: Siamo in contatto con il mondo della comunicazione. Capito?
0: 105,50.
1: Capito? E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risettiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Quella è la storia. Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/streaming. Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unico

0: lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250?
1: Monfotti!
2: Lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Ma che cazzo di musica state mettendo?
1: Questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.
2: Sabato 13 e domenica 14 marzo 2021, dodicesima edizione della Tattoo Circus Benefit Prigionieri. Dalle ore 11 del mattino alle ore 21, due giornate di tatuaggi, piercing, cartomanzia, bar, frangette estreme. E poi distro blackout, porfido, cassa anti-rap Alpi Occidentali, panorama disco club, Nunatak. E poi ancora DJ set, panini e delizie enogastronomiche, massaggi, riflessologia e molto molto altro. Inoltre, nella giornata di domenica 14 marzo, dalle ore 16, in anteprima assoluta, verrà presentata la rivista a fumetti Respiro, quando l'ordine del mondo ci toglie il fiato, una boccata d'aria in forma di fumetto, il cui ricavato di questo primo numero andrà a sostegno dei prigionieri. Partecipa alla dodicesima Tattoo Circus Benefit Prigionieri, sabato 13, domenica 14 marzo 2021, a

0: 11 e 42. Edizione straordinaria. Radio Blackout.
1: Lo sapevate che
2: Torino è uno dei principali centri dell'industria bellica aerospaziale. Alenia costruisce droni e cacciabombardieri da guerra.
3: Aerospace and Defense Meeting.
2: È una mostra mercato in cui sono attese 900 aziende e i rappresentanti di 26 governi. Tra gli sponsor del meeting spiccano la Regione Piemonte e la Camera di Commercio. L'industria bellica è un business che non va mai in crisi. Boicotta le fabbriche di morte. Radio Blackout è antimilitarista.
4: Antimilitarismo. Conti con te o tutte le lingue e le divise.
5: Le 24.
0: Edizione straordinaria. Radio Blackout.
6: Oh my god. Wow, this is Preggy from the MPC. Mother of all fuckers. I just want to say thank you to Radio Blackout for having us in Torino. I love you all.
7: Multitox. Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
8: Prossimo concerto! Sono la birra!
7: Multitox.
9: Io vengo da Borghese.

0: Pensi a noi? Ti manca la risacca domenicale dopo una serata in radio? Ti mancano gli odori corporali dei live alla Blackout House?
1: Home Jam.
2: Tutte le domeniche alle ore 16 in diretta radiofonica su Radio Blackout e in diretta video sul canale YouTube Radio Blackout Torino.
3: Bello essere tornati a suonare.
0: Spalma Home Jam sulla tua merenda domenicale.

Benvenuti e benvenute in diretta su Radio Blackout 105-250. Stiamo trasmettendo la puntata speciale di congiunzioni, anche se con un po' di ritardo perché dai giardini Madre Teresa evidentemente la strumentazione non ce lo voleva consentire. Comunque adesso faremo un po' di via vai, di onde sonore dagli studi di Via Cecchi ai giardini Madre Teresa. Noi oggi vogliamo coprire l'iniziativa organizzata dall'assemblea Riapriamo il Maria Adelaide per la riapertura dell'ospedale di quartiere, che è stato chiuso nel 2016 ancorché perfettamente funzionante. Ci stiamo avviando di nuovo verso una zona rossa e quindi ci sembra il caso di farci un po' di discorsi legati alla salute e alla cura. Qua congiunzioni nella sua versione del sabato pomeriggio.

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.
1: Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
2: In cinque.
1: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Bello, cessione del quinto.
2: Ma scusi, mio figlio.
1: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro?
0: Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: What?
1: Black holes.
2: Black holes.
3: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
4: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
5: Brodo di cagne, tra musica colta in fallo e melanzane sott'olio.

0: Andato in onda su Radio Neanderthal il 18 marzo 2025.
1: Benvenuti a Warm, il festival a Napoli tecnologico. Iniziamo nel 2025 abbondante.
2: Sperimentazione tecnologica, fibre ottiche, cyber e digitale, schermi e sensori, due autobus, probabilmente un microonde a cielo aperto, l'aperto, 230 colonnine. Tutto finisce in un cloud, in un centro di raccolta dati con un banco di prova digitale di 5
3: km quadrati.
4: Benvenuti a
5: Warm.
6: Proviamo quest'altro tavolo.
7: Come contributo al Warm Hack 2025, il gruppo Arsider Cam ed Associate propone una riflessione profonda sull'interazione tra obsolescenza tecnologica, non professionalità, problemi tecnici ed errore umano nelle pratiche radiofoniche dal basso.
8: Arsider vi invita ad abbracciare il fallimento tecnologico con gioiosa incompetenza. Come forma di resistenza contro l'efficientismo capitalista, dove dispositivi obsoleti ed errori tecnici diventano strumenti di rottura, in opposizione alla logica di controllo totale del sistema.
7: Buon ascolto.

E salve salve, benvenuti di nuovo in diretta qui dalla regia di Santa Fede Liberata, Radio Neanderthal. E con voi Brodo di Cagne Strategico. Iniziamo con DJ McCollin dal Brasile, con questa nuova scena di proto trap che io direi, almeno a differenza di quelli italiani, sanno.

Hai giustamente detto che il sistema tonale era già stato messo, tra virgolette, in crisi da autori come Wagner, eccetera. Però il vero problema nasce nell'Ottocento con un altro elemento, che forse ieri non abbiamo neanche discusso a quattro occhi. Perché si stacca a un certo punto la musica popolare da quella conta? Succede nell'Ottocento. Nel Settecento musica popolare, musica colta erano ancora la stessa cosa. Le danze stilizzate, che componeva un Telemann, che componeva un Bach, hanno molte affinità con le danze popolari, siamo lì. Nell'Ottocento, che anche a Milano, ma non completamente, inizia a staccarsi la musica colta dalla musica popolare. Ma in Italia, che l'Italia è un paese, per fortuna, da quel punto di vista lì, ancora conservatore, succede che nell'Ottocento la musica popolare corrisponde ancora a quella colta. Troviamo che l'opera lirica arriva ai ceti popolari allo stesso modo in cui arriva ai ceti abbienti, eccetera. Creandosi questo distacco, si crea un distacco tra musica intellettuale, tra virgolette, cioè con l'imprimatur del nuovo sacerdote, che l'intellettuale, la musica di intellettuale non è. Un processo che non avviene tutto in una volta, ma all'inizio del Novecento, con la crisi che provoca, tra virgolette, la nascita dell'uomo nuovo, che non nasce se non nelle intenzioni di alcuni intellettuali, nasce una pretesa, quella di poter distaccare la musica dall'apparato percettivo dell'uomo.

E sempre in regia qui, una regia stavolta non pienissima come in passato, ma ci sono due figure importantissime che non vi riveliamo, però diciamo almeno gente che prova a dirla diversa nella scena rap. Qua si parlava invece di quanto la musica popolare si fosse staccata dalla musica colta e noi come al solito non siamo molto d'accordo con il nostro professore che ce la diceva raccontando che Bach fosse la stessa cosa per i colti e per la musica popolare, e noi invece ci siamo sentiti Tom Zeck, che invece è una bella espressione di un connubio tra quella che è la sensibilità verso le musiche popolari, che voglio dire, ormai siamo nel 2025, all'epoca Tom Zeck era stato 1960-1970, pensare che il colto e il popolare fossero ancora Bach e, che ne so, la musica barocca è un po' una cosa estrema. Però andiamo avanti e ci sentiamo con grande piacere un contributo speciale, appunto per dire che i confini e le separazioni sono solo appannaggio di questioni, diciamo, legate a cultura e potere. Buon ascolto.

E quello che stiamo ascoltando invece è un vecchio ensemble del grande, l'ultimo dei romantici, Peter Brotzmann, padre del free jazz europeo, e qui insieme a un ensemble misto, cioè ci sono musicisti di origine yemenita e ci sono pezzi, frammenti di pezzi tradizionali dello Yemen con altri musicisti dell'area free jazz europea, tipo Michael Zerang alle percussioni. E qui vediamo che il combinarsi dei due generi raggiunge dei livelli veramente inaspettati. Buon ascolto.

Oggi cerchiamo di parlare poco per non sovraccaricare la nostra connessione che non ci sta per niente aiutando. Questi sono Angish, il progetto di Matt Gustafson e MC Dalek. Buon ascolto.

0: Melanzane sott'olio, un audio racconto con Peppe Nastro, di e con Claudio Metallo, in attesa del suo nuovo romanzo Calypso Hotel, in uscita per Marotta e Cafiero nel giugno 2025.
1: Avevamo finito di suonare in uno di quegli splendidi festival autogestiti, auto-organizzati e autofinanziati che si svolgono spesso nell'estate calabrese, da Ioggi a Cleto e nel resto della regione. La serata era andata bene, ma io non avevo voglia di andare a dormire. La Boom Boom United, la band, si era ritirata nell'albergo a fumarsi qualche spinello. Io, come al solito, avevo bevuto un po' troppo e volevo farmi passare le coliche incespate su per il naso. E Steia, la cantante, si era abbastanza incazzata per questo. Eppure la mia chitarra aveva fatto il suo lavoro fino alla conclusione dei bis. Comunque, per levare da mezzo, avevo deciso di rimanere a bere un bicchiere nel centro dell'abitato. Non c'era rimasto quasi nessuno in giro e mi ero seduto al bancone di uno di quei vecchi bar di paese, dove ancora è quasi tutto in legno. Il vino viene servito dalle botti in caraffe di vetro e i bicchieri sono quelli da un quarto, stretti sotto e larghi sopra. Amo questo genere di posti. Non sono come quelli che hanno preso in gestione figli, cugini, nipoti e che hanno trasformato il lounge bar con luci flow e fanno la margarita blu nei bicchieri del martini e poi non sanno neanche cos'è un boulevardier.
2: Per preparare un boulevardier avremo bisogno di una generosa porzione di whisky americano, poi del bitter rosso e del vermouth dolce. Andremo a versare tutti gli ingredienti in un mixing glass ben freddo, mescoleremo bene con cubetti, filtreremo il tutto in un bicchiere con ghiaccio, finiremo il drink con una spruzzata di oli essenziali di buccia di arancia.
1: Appena appoggiati i gomiti sul bancone, il barista si mosse verso di me. Era un uomo tozzo, che doveva avere un passato ma anche un presente come zappatore e coltivatore della sua terra. I capelli erano neri e fitti, le braccia grosse e le mani callose. Aveva una faccia bonaria, ma la tranquillità di uno che avrebbe potuto sradicare una quercia con due strattoni. Non era grasso, ma aveva la tipica pancia da bevitore di vino contenuta in una bella camicia color fumo. «Hai la faccia di uno che beve», mi disse. «E tu di uno che serve da bere», risposi. «Qua usiamo scolarci un bicchierino d'olio prima di provare il vino. Sai a cosa serve? L'olio rimane a galla nello stomaco e l'alcol rimane sotto e così eviti di sentirti male. Però non voglio bere dell'olio. Mi piacerebbe avere un bicchiere di vino». Io non forzò mai un cliente. Tagliò una fetta di pane e ci buttò sopra delle melanzane sott'olio prese da un boccaccio aperto sul bancone. «Queste devi provarle però. C'è l'equivalente del cicchetto di olio che dicevi», replicai. «Ma io non rifiuto mai una melanzana, specie se sott'olio». Addentai lo spuntino. «Spaccano!» Mi versò un bicchiere di vino e fece lo stesso per sé. Brindammo e buttammo giù. Me ne versò un altro e mi preparò un'altra fetta di pane e melanzane. Non avevo mangiato nulla, tranne un panino schifoso prima del concerto, e mi ero innaffiato di alcol, cosa che stavo continuando a fare, tra l'altro. Già al primo morso il mio stomaco stava ricevendo diversi benefici dalle melanzane e dall'olio in cui erano immerse. Un vecchio telefono nero con la ghiera tonda poggiato all'estremità opposta a dove stavo seduto io squillò. Quel bar era rimasto da almeno 30 anni prima. «Pronto?» La voce del barista era ferma, metteva quasi paura. «Sono qui». Non so se qualcun altro dall'altra parte rispose qualcosa. Mi guardai attorno. Il bar si era completamente svuotato. Divorai altre tre forchettate dal boccaccio. Che diavolo ci metteva per farle così buone? Quando ebbi finito, mi alzai. «Dove vai?» «A fumare». «Ma puoi farlo qui? Siamo solo io e te?» Mi rimisi a sedere e accesi una sigaretta. Non finì di dare la prima boccata che entrarono due tizi. Mi ignorarono completamente e la cosa mi fece piacere. E si diressero verso il barista, che era in piedi sulle sue due gambe. Sembrava una quercia secolare della Sila. Li guardò attraversare il locale, asciugando un bicchiere con uno straccio logoro. Non gli tolse gli occhi di dosso, così come loro con lui. «Siete voi Ernesto Giuliano?» gracchiò uno. «Che vi servo?» «Niente, lo sai che dobbiamo fare. Bevetevi prima un bicchiere e mangiatevi due melanzane sott'olio». I due si guardarono. «Fate come se fosse un ultimo desiderio», aggiunse il barista. Si sedettero. Il tipo portò i due bicchieri e coprì due fette di pane con il companatico. Gli uomini mangiarono emettendo qualche verso di approvazione. Fecero un brindisi con i bicchieri e li scolarono. Il telefono in fondo al bancone squillò di nuovo. L'uomo delle melanzane andò a rispondere. Gli altri, compreso io, lo seguimmo con lo sguardo. «Pronto? È per voi», uno dei due prese la cornetta e disse una serie di sì, tutti in sequenza. Poi buttò giù. Fece un cenno all'altro uomo. Quello si alzò, si rivolse al barista. «Ce l'hai un boccaccio di queste melanzane?» «Sicuro!» Ne tirò fuori uno dal sotto al bancone. I due lo raccattarono e uscirono così come erano entrati. L'uomo mi guardò, aprì altre melanzane e ci farci due fette di pane. Riempì una caraffa di vino e me la portò. Mangiammo il pane e scolammo il vino in silenzio. Dopo un po' decisi di andare via. «Quanto ti devo?» «Niente, già è tanto che stasera me la sono cavata con una melanzana.»

Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia. Barattitia di tia.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your return, returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

0: Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Domanda birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighese.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: trasmissione.
1: Capito.
2: 105.250.
1: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto C.

0: Non capito, capito.
1: Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
3: Bella la storia, capito.
4: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
5: www.blackout.org/